Buongiorno bambini, come state? È il vostro capitano che vi parla. Viaggiamo ad una velocità di circa 16 nodi di vento, acqua e magia. Questa mattina ho visto dei cavallucci marini bellissimi. Sapete che possono sbattere le minuscole pinne fino a 35 volte al secondo? E hanno occhi speciali perché possono vedere contemporaneamente sia dietro che avanti. Che forti che sono! Ora scusate, ma il vostro capitano ha voglia di farsi un bel tuffo in acqua. Ma non in mare perché è troppo fredda l'acqua. Però potrei farmi un bel bagnetto in una vasca profumata con bollicine di sapone. Che ne dite? Lo fate anche voi? Magari con un pesciolino blu che gioca insieme a voi. Sentite qui.

del pesciolino blu. Il pesciolino blu, blu, blu, blu, blu, blu, blu. Il pesciolino blu, il pesciolino blu.

Cara ciurma, il vostro capitano ha appena fatto un bel bagnetto con tante bolle di sapone. E voi? Mi raccomando, tutti profumati, perché il bastimento prosegue il suo viaggio tra le onde del mare. Un bacio e un abbraccio dal vostro capitano Lorenzo.

è arrivato un bastimento carico di canzoni, un programma di e con Lorenzo Tozzi. La regia è di Natalia San Giorgi.

0: Compagnia! Musica!
1: Il nostro compito è marciar e la giungla attraversar. Non sappiamo perché, ma ci dicono che
0: è un segreto militar.
1: È un segreto militar.
0: Fuori il passo!
1: Noi facciamo su e giù, tra le liane e tra i bambù. Siamo sempre qui a marciar così.

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Buongiorno, sono Laura Pignatti e sono davvero felice di potervi raccontare qualcosa sull'autore Leo Timmers e sui suoi libri che mi piacciono moltissimo. Leo Timmers è nato in Belgio circa 55 anni fa ed è cresciuto in una casa in campagna vicino a un bosco con un laghetto e tanti animali che sono diventati i protagonisti delle sue storie. Ha scritto e illustrato moltissimi libri che sono tradotti in più di 40 lingue e vengono letti e amati in tutto il mondo. Io ho avuto la fortuna di poter tradurre diversi dei suoi libri in italiano e in particolare oggi vorrei parlarvi di Gustavo il meccanico, un libro molto divertente che in Italia è pubblicato dall'editore Beisler. Da bambino l'autore andava a giocare spesso nell'officina di un suo zio e questo libro, Gustavo il meccanico, è ispirato proprio a quei giochi e a quell'officina. Il protagonista Gustavo, infatti, è un meccanico, è un inventore straordinario che si ingegna per trovare una soluzione per ogni problema e costruisce macchine speciali per soddisfare i desideri dei suoi amici e clienti. Gustavo non solo è bravissimo a inventare e costruire macchine,

0: gli utili e poi riesce in qualche modo a riciclarli con fantasia e a trasformarli in cose che servono. Così in questo libro costruisce, per esempio, una macchina frigo per il pinguino per conservare i gelati o, per esempio, una macchina con vasca da bagno per il tricheco. E i suoi amici si rivolgono a lui in cerca di soluzioni e non sono mai delusi perché Gustavo trova sempre una soluzione. Sono contenta ogni volta che un editore mi chiede di tradurre un libro di questo autore perché le sue storie sono sempre piene di idee fantasiose e di disegni bellissimi. Io traduco questi splendidi libri perché voi possiate leggerli in italiano e spero proprio che vi divertano almeno quanto divertono me. Buone letture!
1: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su raiplaysound.it.

0: che non mi stanco. Ero mi rompo, io no che non mi rompo, non mi rompo. Io no che non mi rompo, non mi rompo. No che non mi rompo, no che non mi rompo. Tempo.
1: Mister, sei sempre il numero uno.

0: Beethoven, mamma, però ha un ritmo.
1: Ehi, questo gattino ha sgamato subito.
0: Che vuol dire sgamato?
1: Beh, signorina, adesso te lo spiego io.
2: Tutti quanti voglio fare jazz, perché resistere non si può al ritmo del jazz.
1: Giusto, samba, rumba, rock, rotisto, cha, cha, cha.

0: Se tu li senti suonar, ti faran ricordare
1: l'arca di Noè.
0: Cor geste senti giovane, perché
1: hai voglia di ballare te, più forte di te.
2: E che non puoi ed anche tu saprai com'è,
1: che tutti quanti vogliono fare i jazz, la polca e il rondo, come il tango e il vostro roba rococò.
3: Roba che non s'usa.
1: Se tu li

0: Dannul 102 Gong. Danno il tempo con i gong. Ma questa sì che è forte.
1: E dici se buttiamo, eh?
2: Sì, balliamo, Romeo.
1: Soffia, soldo di cacio, soffia! La gara.

0: Io più fiato metterò, prendendo qualche nota in libertà.
1: Ed accadrà che prima o poi ogni gatto come noi al

0: Rude, l'alieno pacioccone e farlocco che vuole invadere la Terra, è tornato. Ma c'è una nuova terribile novità. È diventato buono! Bambini, sono un po' preoccupato.
1: No, tranquilli.
0: Mi riferisco a Crude. Beh, forse vi sarete accorti che è un po' cambiato, no? Prima voleva invadere la Terra a tutti i costi e per farlo doveva fare in modo che il nostro pianeta diventasse un posto terribile, inquinato, puzzolente, mefitico. Per fortuna le sue missioni sono sempre state fallimentari e gli si sono sempre ritorte contro. Ma adesso è diventato buono. E questa cosa, forse è peggio di prima. Insomma, Crude non è più quello.
2: Sì. Non ci sono più i Crude di una volta.
0: Eccolo qui. Che fai, mi prendi in giro?
2: Io? Eh? Ma che scherzi, no. Ah. Non lo sarei mai. Armandino.
0: No, non chiamarmi Armandino, lo sai che lo odio, eh? Non fare così. Intanto buongiorno Crude.
2: Buongiorno Armandin. Va bene, non lo faccio più. Sono diventato buono. Se ti dà fastidio la smetto.
0: Non ci posso credere. Ma che fine ha fatto quell'alieno terribile e cattivone che voleva invadere il pianeta Terra?
2: Partito.
0: No, io lo preferivo cattivo. Ma che ti è successo?
2: Un giorno, quando saremo dei veri amici, te lo racconterò. Vuoi diventare il nuovo amichetto di Crudetto?
0: No, non voglio.
2: E va bene, vorrà dire che non ti dirò quale sarà la mia nuova buona azione di oggi.
0: Vabbè, dai, diventeremo amici. In fondo un pochino già lo siamo, ci frequentiamo da un bel po'. Allora, dimmi che cosa hai intenzione di fare.
2: Dai. Mi voglio occupare dell'igiene dei bambini terricoli.
0: No, intanto si dice terrestri. Dabbè, bambini uguale. Terrestri.
2: Dabbè, uguale.
0: Però non ci posso credere, ma sì. Come, proprio tu, il più grande inquinatore di tutte le galassie? E perché mai vorresti dedicarti alla loro igiene?
2: Ma dai, non ci posso credere. Proprio tu, Armando, il più grande comunicatore di buone regole per bambini, non sa quanto è importante l'igiene per loro.
0: No, Crude, lo so quanto è importante l'igiene per i bambini. Quello che non so è come mai te ne vuoi occupare tu.
2: Ma come? Perché l'igiene è importante. I bambini hanno diritto all'igiene, ad essere ben lavati, accuditi. L'igiene è il primo rimedio contro le malattie.
0: E in effetti è vero.
2: Ecco.
0: Bravo Crude.
2: Grazie.
0: Devo dire che hai ragione. Sono d'accordo con te.
2: No.
0: E quindi cosa farai?
2: La mia missione sarà quella di portare l'igiene dove non c'è. Tutti, e quando dico tutti, dico proprio tutti,
0: sì?
2: Avranno il loro bagnetto caldo.
0: Ma che bravo.
2: La doccia,
0: sì.
2: Tutto quello che occorre per essere ben lavati e profumati.
0: Ma Crude, allora, sono contento.
2: Bene.
0: Sono contento, mi fa piacere. E certo, non mi resta che aspettare i risultati del tuo buon proposito.
2: A proposito?
0: Di che cosa?
2: Del proposito.
0: No, dai, Crude.
2: Uffa, no. Che noia, non si può mai giocare con te. Sei troppo serio. Dai,
0: no,
2: sciogliti. Va bene, basta. Mi hai stufato con le patate.
0: Mi hai stufato con le patate,
2: perché le patate possono essere stufate.
0: No, qualcuno mi venga a aiutare. Aiuto, qualcuno mi aiuti.
2: Ma ci sono io qui per aiutarti. Aiuto prima i bambini e poi vengo subito da te. Ciao Armandino mio bello, le patate, l'ho stufato, c'è lo spiritoso.
0: No, non ci posso credere.

0: lo confesso, sono un pochino preoccupato. Questa nuova versione del terribile alieno con i suoi buoni propositi, le buone azioni che vuole compiere, un pochino mi preoccupa. Eh sì, sta l'alieno terribile che non è più terribile, avete capito? Sto parlando di...
1: Crud! O se preferite, Crudetto, o magari Crudino, il vostro amichetto sin dal mattino.
0: Ecco, appunto, che vi dicevo. Ma chissà quando è avvenuta questa trasformazione, prima o poi, ve lo giuro, lo scoprirò.
1: Perché... Allora, sono pronto per portare a tutti i bambini della Terra una sana e corretta igiene.
0: Che vuol dire, per esempio, lavarsi molto spesso le mani, le orecchie, sì, i denti, e fare spesso la doccia o il bagnetto, giusto?
1: Giusto, proprio come facciamo noi con i bambini su Cot.
0: Ah... meno male, avevo paura che ci fosse qualcosa di sbagliato. Sai, Crud, con te non si sa mai,
1: No, sai, con te non si sa mai. Ma cosa vuoi che ci sia di diverso? Anche noi su Cotta abbiamo le docce, il bagno, tutto quello che occorre per una sana pulizia. Cosa credi?
0: Va bene, non ti offendere, non è che io volevo.
1: No, tu ogni tanto insinui.
0: No,
1: va bene, comunque, per una sana pulizia servono
0: acqua e sapone, certo.
1: Ma che cosa dici? Ma mi vuoi prendere in giro?
0: No. Perché ti devo prendere in giro? Scusa, perché secondo te che cosa serve per una sana e buona pulizia?
1: Ma cosa? Serve fango, petrolio, immondizia, rifiuti marci e puzzolenti.
0: Ma come fango? Ma che ci fai con quello?
1: E mi ci lavo! Vedi, noi su Cot ci laviamo con queste cose. Prima ci rotoliamo bene nel fango, meglio se radioattivo, Poi una bella doccia di petrolio puzzolente. E infine ci si asciuga strofinandosi ben bene nella spazzatura. Ancora meglio se sono verdure marce.
0: Cioè, ma davvero?
1: Certo.
0: Cioè, questa è la maniera di lavarsi su Cot? Ma quale pulizia e igiene, Crude?
1: Ti piace, terricolo?
0: No,
1: lo sapevo.
0: No, ora
1: vado ad assicurarmi che tutti i bambini si facciano doccia e bagnetto.
0: No.
1: Vedrai che splendore.
0: No,
1: a
0: no,
1: dopo,
0: no,
1: Armando,
0: no, no.
1: Ciao. No. Armandino,
0: No, fermati! Questa volta siamo nei guai. Guai anche grossi. Per davvero. Speriamo che la nuova buona azione di Crud, dedicata all'igiene e alla pulizia dei bambini della Terra, sia miseramente fallita. Altrimenti sarebbe un vero e proprio disastro. Piange. Piange disperato. Forse ci è andata bene anche questa volta. Crud, poverino, ma che succede?
1: Succede che ho fallito anche questa volta.
0: Oh no.
1: Perché? Io dico perché?
0: No, quanto mi dispiace. Ma vuoi dire che i bambini non hanno voluto seguire i tuoi consigli?
1: Perché all'inizio erano tutti contenti. Avevano voglia di farsi la doccia, il bagnetto.
0: Beh, mi sembra una cosa buona. Guarda che non è sempre così, sai?
1: Ma alla fine... tutto un disastro.
0: Non piangere, dai. Spiegaci com'è andata.
1: C'è poco da spiegare.
0: Sì.
1: Dai rubinetti della doccia e dei bagni.
0: Sì.
1: È uscita. Non trovo neanche le parole. Dell'orribile acqua.
0: Oh, che orrore.
1: Sì, limpida. Trasparente.
0: No.
1: Tiepida.
0: Mamma
1: mia. È stato orribile. Chi mai se lo sarebbe mai aspettato?
0: Nessuno.
1: Chi mai? Lo capisci?
0: No, certo che lo capisco. È strano, è veramente...
1: È molto strano. Vedi, sul nostro pianeta Cot, dai rubinetti, esce orrendo petrolio. Quello
0: certo.
1: Che ti resta addosso, che quasi nemmeno puoi respirare. Per non parlare delle verdure marce. Le verdure marce che noi usiamo per strofinarcele addosso. E lo sai cosa usavano quei bambini al posto delle verdure marce?
0: Non lo so, del sapone?

bambini. Adesso

0: bambine, bambini, zii, nipotini, cuginetti, pupazzi e peluche, siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Radio Kids. In mia compagnia Armando, Armando Traverso, ma soprattutto qui con noi c'è la Sirenetta!
1: Ciao!
0: Ah, che bello! Allora, siamo curiosissimi di ascoltare i tuoi racconti.
1: Ecco, ieri sono stata a curiosare sulla spiaggia.
0: Ah sì, questo me lo ricordo, è una delle tue attività preferite.
1: E ho scoperto una nuova tana del re dei granchi.
0: Wow, questa è una vera novità. Quindi i granchi hanno un re, un sovrano.
1: Ma certo, è un tipo molto simpatico che adora ballare e suonare con le sue chele, così.
0: Ma dove si trova questa sua nuova tana? Com'è fatta?
1: Oh, è meravigliosa, è grandissima.
0: Wow, sono curiosissimo di sapere tutto. Ci ascoltiamo un bel messaggio e poi ci dirai.
2: Radio Kids, sono Sveva, vi ascolto tutte le mattine. Vi racconto una barzelletta, un indovinello. Sì. C'è una macchina rossa, sì, gialla e blu.
0: Rossa, gialla e blu.
2: Qual è che arriva prima?
0: Tu sapresti rispondere a questo indovinello?
1: Ecco, io...
0: Quale macchina arriva prima? La rossa, la gialla o la blu?
1: Ma che cos'è una macchina? Io non lo so.
0: È vero, dimenticavo. Beh, certo, nel tuo mondo sottomarino non esistono le macchine, i camion, le automobili. E ti devo dire, Sirenetta, è un grande vantaggio, perché vuol dire che non c'è neanche il traffico.
1: E allora di che cosa si tratta?
0: Allora, guarda, dunque, per spiegarti, come posso dire? La macchina è una specie di carro.
1: Ho capito! Assomiglia alla carrozza di Re Tritone.
0: Ecco, quella però, se non sbaglio, è trainata dai cavallucci marini, giusto? Invece un'automobile si muove da sola perché ha un motore.
1: Mi piace! Voglio una di queste macchine per sfrecciare sotto le onde.
0: Va bene, guarda, noi umani abbiamo un altro, diciamo così, mezzo di trasporto che va sotto la superficie del mare, che ha un motore e si chiama sottomarino o sommergibile. È già stato inventato.
1: Adoro le invenzioni degli umani, sono geniali.
0: Sì, va bene, senti, però, allora, poco tempo fa ci stavi raccontando della nuova tana del re dei granchi.
1: Dovresti vederla veleggiando, è una meraviglia.
0: Ma raccontaci, com'è fatta esattamente?
1: È grande, piena di torri, con le mura decorate di alghe e conchiglie.
0: Fammi capire, ma è una specie di castello. Tu lo hai visitato?
1: Ma no, è troppo piccolo, io non ci posso entrare.
0: Ah, ok, quindi si tratta di una costruzione in miniatura.
1: Per il re dei granchi è perfetto.
0: Sai che questa storia del castello sulla spiaggia mi ricorda...
1: Che cosa? Cosa?
0: Guarda, è solo un'idea, probabilmente mi sbaglio, però... Questo tuo racconto mi fa venire in mente una canzone. Ascoltiamola e poi ti dico.

0: bambine e bambini, zii, nipotini, cuginetti e peluche, pescioline e pesciolini. Siete sempre in ascolto di Big Bang sulle frequenze di Radio Kids e siete in mia compagnia, Armando Traverso, ma soprattutto qui c'è la nostra acquatica, mitica Sirenetta.
1: Ciao a tutti!
0: Allora, senti, che ne dici? Allora, io vorrei ricordare a questo punto il nostro numero WhatsApp per farci inviare i messaggi dai bambini. Ma vorresti dirlo insieme a me?
1: Sì.
0: Sei pronta?
1: Sì.
0: E allora, al mio 3, 1, 2, 3.
1: 3, 4, 7, 4, 1, 1, 2, 7, 2, 6.
0: E a questo numero i nostri bambini possono raccontarci tutto quello che gli pare. Un messaggio, un colmo, una barzelletta, cantarci una canzone, un indovinello. A proposito, Sirenetta, sei riuscita a rispondere all'indovinello di Sveva? Dunque, lei ci aveva detto: tra una macchina gialla, una rossa e una blu, quale arriva prima?
1: Uffa, io gli indovinelli degli umani non li capisco.
0: Hai ragione, e devo dirti che neanche io so la risposta. Facciamo una cosa, sentiamola direttamente da Sveva.
2: La gialla perché è gialla.
0: Ma che carina, grazie Sveva.
1: Molto divertente, bravissima Sveva. Non ci sarei mai arrivata.
0: Nemmeno io. Beh, allora torniamo al racconto di oggi. Ci stavamo occupando della tana del re dei granchi.
1: Ho anche notato un fatto strano.
0: Ah, e cioè quale fatto strano?
1: Dopo qualche ora la tana era quasi scomparsa.
0: Davvero?
1: Sì.
0: Ma
1: le torri erano diventate delle collinette e le mura non si vedevano più.
0: Ah, ma... Oh, ma scusa, non è che per caso questa tana del re dei granchi che tu hai visto era invece un castello di sabbia costruito dai bambini e poi le onde del mare a poco lo hanno portato via?
1: Ma quindi i cuccioli degli umani costruiscono le cose con la sabbia?
0: Ma certo,
1: e Sirenetta! E si divertono!
0: Ma assolutamente!
1: Ma questa notizia è fantastica! Voglio giocare anch'io insieme a loro. Torno alla spiaggia. Ciao, navigando! Ciao!
0: Ma che meraviglia! È sempre simpaticissima la nostra amica Sirenetta, vero? E poi ha una grande passione per il nostro mondo e non smette mai di scoprire cose nuove. Allora noi la aspettiamo qui per un'altra puntata di Big Bang, ma soprattutto per ascoltare i suoi fantastici racconti! La nostra puntata finisce qui, ma prima di salutarci voglio ringraziare Manuela Grippi, che sguazza e nuota nell'oceano insieme alla Sirenetta. Grazie a Lorenza Cingoli, che scrive pensando le puntate insieme a me. E un super immenso ringraziamento oceanico alla nostra regista Isabella Carbone, che taglia, cuce e incolla tutte le puntate del nostro Big Bang. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao ciao ciao ciao!

0: poi assai, Christopher, insieme a te. Voglio vederti qui per sempre. Ti voglio proprio qui accanto per sempre.
1: Quando crescerò, accanto a te sarò. Saremo sempre insieme.

Radio Kids, la nostra radio.

0: genitori, nonne, nonni, cugini, cuginetti, pupazzi e peluche. Un super saluto da me, Armando Traverso, e benvenuti a questa nuova scoppiettante, spumeggiante puntata di
1: Beghete.
0: Ciao Lallo.
1: Ma ciao Armadissimo.
0: Allora, ciao Lella.
1: Ciao Armando.
0: Allora, per cominciare voglio farvi una domanda.
1: No, Armandissimo, non mi piacciono le domande, soprattutto se sono difficili.
0: Ma questa è semplicissima e possono rispondere proprio tutti, anche gli amici che sono in ascolto.
1: Sentiamo, dai.
0: Allora, vorrei sapere qual è la cosa che vi piace di più in assoluto. Vi faccio degli esempi. Il profumo del pane al mattino.
1: Che buono!
0: E guardare le nuvole spinte dal vento.
1: Bello, che vanno al galoppo come i cavallini.
0: Correre su un prato. Giocare a calcio.
1: Bello, ma sono bellissime tutte queste cose.
2: Sì, anche a me piacciono tanto.
0: Ecco, ma io sono convinto che ce ne sia una che vi piacerà ancora di più. Pensateci. Intanto ci ascoltiamo tutti insieme una bella canzone. Raindrops on roses and whiskers.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Radio Kids, in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
2: La grandissima.
0: E per chi si fosse messo in ascolto soltanto ora, ripeto la domanda che avevo prima posto a Lallo, Lella e a tutti voi. Cos'è che vi piace di più? Qual è la cosa che vi rende davvero felici? Allora, Lellina, Lallo, ci avete pensato?
1: A me piace tanto il gelato al cioccolato fragola, che sono felicissimo quando lo mangio.
3: Lo sappiamo, Lallo.
0: Certo. E tu, Lellina?
3: Beh, adoro passare il tempo con le mie amiche pecorelle.
0: Ecco, era proprio questo il genere di risposta che intendevo quando vi ho posto la domanda. Gli amici. Gli amici sono una grande fonte di energia e felicità. E sarà per questo motivo che forse quando litighiamo come un vero amico ci restiamo molto male. A questo proposito, Lellina, è arrivato un messaggio per la tua rubrichella. Vuoi rispondere?
3: Che meraviglia, sì, certo!
0: Allora, Ada ci ha raccontato di aver litigato con la sua compagna di classe, Maria, perché parlando con un'altra amica l'ha definita una maestrina. E adesso tutta la classe è contro di lei. Perciò Ada non sa bene come fare a uscire da questa situazione.
4: Oh, mi dispiace tanto.
0: Anche a me. Intanto, Ada, grazie del tuo messaggio. E Lellina, che ne dici? Ada ha dato della maestrina a un'amica e adesso nel suo gruppetto sono tutti contro di lei.
4: Di sicuro questa sua amica non sarà stata contenta di sentirsi chiamare maestrina.
1: Sì, ma io non capisco perché.
0: In che senso, Lallo?
1: Ma non c'è niente di male a dire minestrina a qualcuno.
0: No.
1: Minestrina è buona, soprattutto con le stelline, il brodino di carote.
3: Ma no, Lallo, Ada ha detto maestrina.
0: Eh sì. Perché magari, io non lo so, però mi viene da pensare che magari questa sua amichetta, questa sua compagna di scuola, a volte è forse un po' saputellina, sai, quando si vuole insegnare a tutti come comportarsi, no? Lallo, non si fa così. Tu dovresti essere molto più bravo, una cosa del genere, io penso, no?
3: Però, se Ada ci tiene a Maria,
0: sì,
3: deve cercare di spiegare perché le è scappato quel maestrina.
1: Però, se la sua amica si offende ancora di più...
0: Bravo, Lallo, questo pericolo ci potrebbe essere, però deve essere brava Ada nel dire le cose, giusto, Lellina?
3: Sì, deve essere sincera e aprire il suo cuore.
0: Ecco.
3: E sono sicura che la sua amica Maria capirà.
0: Sì.
1: Giusto, e non deve dire più minestrina.
0: Ma pasta asciutta.
1: Giusto, ecco, che è più buona.
0: E allora adesso ci ascoltiamo una bella canzone che parla proprio di questa amicizia, perché gli amici veri ci rendono forti, come dei supereroi. Mi diverte questa cosa, anziché minestrina pasta asciutta.
1: Buona.
5: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Bambine e bambini, zii, nipotini, cuginetti, pupazzi e peluche, meraviglioso popolo di ascoltatrici e ascoltatori di Big Bang. Siete sempre qui con me, in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui.
0: Il nostro Lallo.
2: E Armandissimo.
0: E oggi stiamo prendendo spunto dal messaggio di Ada. E stiamo parlando di amicizia, un sentimento che ci rende davvero felici.
1: Proprio come il gelato, cioccolato e fragole.
3: E l'amicizia ci rende anche fortissimissimissimissimi.
0: Giusto. Ah, tra l'altro, a proposito di amicizia, non trascuriamo l'amicizia con le nostre amiche ascoltatrici e gli ascoltatori. Continuate a mandarci i vostri messaggi dove ci potete raccontare dei vostri piccoli e grandi problemi, ai quali risponderà Lella con la sua rubrichella.
3: Già.
0: Ma anche storie buffe, divertenti, filastrocche, colmi, barzellette, come quelle di Gaia e Isabel. Volete sapere cosa ci ha detto?
3: Certo, sì.
0: Allora, sapete che cosa fa una pesca al mare?
3: No.
0: Pesca.
1: Ma scusi, Armando, certo, non poteva mica fare l'albicocca.
3: Bravo, Lallo.
0: No. Spiega bene tu, Lellina.
3: Perché intendeva che è una pesca, ma anche che pesca i pesci.
0: Ecco. Tutto il giochino sta in quella E che può essere aperta o chiusa.
3: Esattamente, bravo Armando.
0: Lellina è bravissima perché alla Fattoria Cielo Rosa fa i corsi di dizione.
3: Già.
0: Ma insomma, allora contate su di noi e chiamate il nostro numero WhatsApp che è
2: 347-411-2726.
0: Perfetto.
1: Lina, Armandissimo.
0: Dici, Lallo, che c'è?
1: Volevo dirvi che quando sto con voi io divento un super cavallino.
0: Ma che bello, grazie.
3: Anche io mi sento una pecorella invincibile quando sto insieme a voi.
0: Ma che meraviglia, e questo è l'effetto che fa l'amicizia. E noi siamo amici, ci vogliamo bene e insieme ci divertiamo.
3: Proprio così!
0: Purtroppo però la nostra puntata è arrivata agli sgoccioli.
1: Pin, pin, pin. Senti come gocciola.
0: Ma noi torneremo presto, anzi prestissimo, per un altro spumeggiante episodio di...
2: Big Bang!
0: E allora, prima di salutarci, io voglio ringraziare Piero Marcelli, che ci fa sempre divertire in compagnia di Lallo. Grazie alla soave e allegra amica di Lella, Barbara Cinquatti. Un ringraziamento va anche ai testi poetici di Lorenza Cingoli e Martina Forti. E infine, un super grazie alla regista e grande amica Isabella Carbone, che cura con amore tutte le nostre puntate. Da me, Armando, un super abbraccio e a risentirci alla...

Qui ci vuole un pranzettino, pum di dam dam dam. Oh, che grande volontà, se un'ape fossi ma un orsetto non sarei, ed il miele non vorrei. Per qualcosa da masticare ho un bel tratto da scalare, ma se il miele è vicino io ne voglio un po'. Oh, se solo non avessi visto che volevo fare tutto deriva dal fatto che mi piace tanto il miele. Oh, rabbia!

paura di come paura si come canaia che come bene costura di come diamante e come elefante e se quel furfante che in galera si

0: Già arrivati qui da Roma, ho fatto l'autostop. E in Francia è già un bel pezzo che ci sto, ma pure da emigrato. Mica so cambiato.
1: Io sono Romeo. Meglio del Colosseo,
0: io fermo non c'è sto,
1: proprio non me va. Se domani qui sarò.

aggregati se vuoi, io so dove finirai. In Cina, in Perù o a Timbuktu, ma non baccaierai, vedrai. Chi tante storie fa, a pregare non sto, tutto quello che me va,

al meglio del Colosseo. Ci avrò il bus al vince al museo. E già.

0: Rai Radio Kids, musica e divertimento dove vuoi, quando vuoi e con chi vuoi.
1: Elettrizzanti amici di Pigiama Party, soccorritori di qualsivoglia quadrupede, vincitori di pesci rossi in ampolle di vetro soffiato, allucinati escursionisti su otto volanti nostrani, questa puntata di Pigiama Party è per voi! Dreams will come alive, giusto per scaldare l'atmosfera. Radio Kids!

E sulla scia luminosa conto alla rovescia per un pezzo che ha fatto la fortuna degli ortopedici e famiglie. I can stand it! Pigiama party!

Che pezzo, amici miei, un tuffo carpiato all'indietro, ed è per questo che a mani basse io chiamo al mio 3 1 2 3 Gimme Hope, Joanna.

vedono di cose particolari in giro, ma un animale così, lo avete mai visto? Ho i miei dubbi, ma potete sempre controbattere, eh?

E allora, miei cari sopravvissuti fino a questo momento, non lesinate con le mani dritte al cielo. Ancora una volta, ancora più pigiama party, ancora e sempre Rai Radio Kids.

0: E siamo sempre noi, quelli di Big Bang, sulle frequenze di Rai Radio Kids. Ciao a tutti, bambine, bambini, zii, nipotini, cuginetti, pupazzi e peluche, mamme e papà. Un super abbraccio radiofonico da me, Armando Traverso, e benvenuti a questa nuova puntata di
1: Big Bang!
0: In compagnia di Lellina, ciao!
1: Ciao Armando, ciao a tutti!
0: Allora, che ne diresti di cominciare in bellezza?
1: Oh, sì, dai!
0: E secondo te, qual è il modo migliore per cominciare in bellezza il nostro Big Bang?
1: Ascoltare un messaggino.
0: Bravissima! Ed eccolo qui! Ascoltiamolo insieme.
2: Ciao Radio Kids, io mi chiamo Benedetta, ho 6 anni e mezzo.
0: Ciao Benedetta.
2: E vorrei raccontarvi una barzelletta. Sapete qual è il colmo per una banana? Che deve sbucciarsi. Ciao.
0: Carinissima Benedetta. Grazie. Ma a proposito di frutta, mi viene in mente una storia.
1: Ma è una storia vera o una leggenda?
0: È una storia molto antica, quindi non si sa, potrebbe avere un fondamento di verità, chi lo sa, però parla proprio di frutta e narra di un giardino incantato.
1: Ah, già mi piace!
0: Devi sapere, Lellina, e voi tutti quanti all'ascolto, che la proprietaria di questo giardino era una fanciulla, anzi una dea, di nome Pomona. Un nome che ricorda proprio i pomi, cioè i frutti.
1: Allora, era la dea della frutta.
0: Proprio così, Lellina. E tutto il giorno Pomona innaffiava l'orto, potava gli alberi, zappava e raccoglieva verdure. E il suo giardino era grandissimo e all'interno maturavano mele, pesche, pere, albicocche dolcissime e uva zuccherina.
1: Doveva essere un posto meraviglioso.
0: Oh sì, lo era Lellina. Ed era meravigliosa anche lei, la dea Pomona. Tanto che un certo Vertumno, dio delle campagne e dei raccolti, si era innamorato di lei. Ma la nostra Pomona non lo guardava per niente.
1: Oh, povero Vertumno.
0: Beh, sai, lei era molto felice in compagnia di alberi e fiori e non aveva bisogno di nient'altro.
1: Però?
0: Beh, però successe qualche cosa che vi racconterò subito dopo la nostra bella canzone.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids. In mia compagnia Armando Traverso e la nostra favolosa Lellina.
1: Eccomi qui!
0: E oggi vi stiamo raccontando la leggenda di Pomona, dea dei fiori e dei frutti.
1: E di Vertumno, che era innamorato di lei.
0: Brava Lellina! Ma siccome Pomona proprio non lo guardava, un giorno Vertumno decide di cambiare aspetto.
1: E come fa?
0: Beh, vedi Lellina, Vertumno era un dio e quindi poteva cambiare aspetto, trasformarsi in quello che voleva con grande velocità. Schioccava le dita e diventava un mercante di stoffe. Schioccava di nuovo le dita e si trasformava in un venditore di focacce.
1: Era magico!
0: Brava, ma quel giorno diventò una vecchietta.
1: Oh!
0: Bussa al cancello del giardino incantato e dice:
2: scusami, Pomona, posso riposare in questo bel giardino? Sai, sono tanto stanca e ho molta, molta sete.
1: E Pomona la fa entrare?
0: Certo, la fa subito sedere e le porta da bere. Ma a quel punto la vecchina comincia a dire:
2: ma tu qui vivi da sola. Oh, povera Pomona, in due si vive molto meglio. Guarda, guarda quei due fringuelli che svolazzano, come sono felici, perché stanno sempre insieme. Secondo me, Pomona, tu dovresti trovarti un fidanzato.
1: È un pochino noiosa questa vecchina.
0: E infatti Pomona perde la pazienza e si pente di averla fatta entrare.
1: E non sa che in realtà è Vertumno trasformato.
0: No, non lo sa, non sospetta di nulla. Ma a un certo punto quella vecchietta petulante esagera e dice:
2: io poi conosco un giovane tanto buono che ti piacerebbe di sicuro. Si chiama Vertumno.
1: E Pomona cosa fa?
0: Beh, lei continua a raccogliere l'insalata e fa finta di niente. E sai perché?
1: Perché?
0: Beh, te lo dico subito dopo la nostra canzone.

0: e siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids, in mia compagnia, Armando Traverso, e della nostra favolosa Lellina.
1: Eccomi qui!
0: E visto che oggi vi stiamo raccontando la leggenda di Pomona, dea dei fiori e dei frutti, vi ricordo, mandateci i vostri messaggini, diteci per esempio, ecco, qual è il frutto o il fiore che vi piace di più, o la storia che vorreste sentire, insomma, tutto quello che vi pare e vi passa per la testa. Colmi, barzellette, storie, canzoni, come vi sentite? Fatelo al nostro numero WhatsApp che è
1: 347-411-2726.
0: Ma adesso proseguiamo la nostra storia.
1: Sì, allora, Bertumno è entrato nel giardino di Pomona travestito da vecchina.
0: E lei è davvero molto annoiata. Non ne può più di questa vecchina che le vuole a tutti i costi trovare un fidanzato.
1: Ha ragione.
0: E a un certo punto Bertumno capisce che non c'è niente da fare e si arrende. Così si toglie lo scialletto, la parrucca di capelli bianchi e... Oh, basta Pomona, d'ora in poi non verrò più qui ad annoiarti. E se ne va via così, tutto arrabbiato.
1: Però un pochino mi fa pena, sai?
0: Eh sì, e devo dire che Pomona si dispiace, perché in fondo non voleva offenderlo. E poi, tutto sommato, vedendolo così, insomma, era bello, era pur sempre un dio. E allora lo richiama. Aspetta, torna qui!
1: E lui torna indietro.
0: Sì, torna indietro. Devo dire che, nonostante fosse un dio, un po' le gambe gli tremavano. Però si gira e va verso Pomona. E a questo punto lei lo vede davvero, chiaramente, bene, sotto i raggi del sole che lo illuminano. E Bertumno, poi, è anche un bel ragazzo, dallo sguardo dolce e gentile. Pomona si avvicina e... gli schiocca un bacino sulla guancia. E tutto intorno ai due giovani iniziano a volare delle splendide farfalle colorate.
1: Allora si innamorano.
0: Proprio così, Lellina. E vivono per sempre felici e contenti, come una fiaba. E così finisce questa nostra leggenda incantata della dea Pomona e del dio Bertumno.
1: Armando, mi è piaciuta tantissimissimissimissimo.
0: Mi fa piacere, Lellina, e spero che sia piaciuta tanto anche alle nostre piccole amiche e ai nostri piccoli amici. E allora, appuntamento qui su Rai Radio Kids con Big Bang per altre storie favolose, leggendarie e mitiche.
1: Ciao!
0: Ciao Lellina, ciao a tutti! Bambine e bambini, prima di salutarci voglio ringraziare Barbara Cinquatti, grande amica di Lellina, e Lorenza Cingoli, che scrive storie e parole insieme a me. E infine un ringraziamento speciale alla nostra mitica regista Isabella Carbone, che con il suo tocco magico rende smaglianti e luccicanti le nostre puntate. Da me, Armando Traverso, un super...

0: Radio Kids. Rai Radio Kids, la nostra radio.
1: Oh, che bello! Eccoci di nuovo qui sulle frequenze di Rai Radio Kids, pronti per un'altra strabiliante puntata di
2: Big Bang!
1: Ciao Lella!
3: Ciao Armando!
1: Ciao Lallo!
4: Ciao Armando!
1: Oh, cosa fai Lallo?
4: Sto mangiando una caramella. La vuoi la caramella?
1: No, non
4: Lella,
1: voglio.
4: Vuoi la caramella?
3: No. Ma non si parla con la bocca piena, Lallo.
1: Ma certo, brava Lella.
4: Non è piena, ho solo una caramella labiata.
1: Ma no, ma scusami, ma noi facciamo la trasmissione alla radio e tu hai la caramella labiata.
4: Io l'ho presa apposta per la voce.
1: Sì,
4: labiata fa bene la
1: voce. Ho capito, è giusto che tu insomma abbia una certa attenzione, un certo riguardo per la tua voce.
4: Ma

0: Però così non hai riguardo per chi ti ascolta.
1: Va bene, aspetta.
0: Ma che modi.
2: Mamma mia, che incredibile. Comunque, posso dirvi una cosa?
0: Dillella.
2: Io oggi vorrei salutare soprattutto Mariolino, che ci ha mandato un bel messaggino al nostro numero WhatsApp.
1: Numero WhatsApp.
0: Che è?
2: 3 4 7 6 1.
0: Ma no, Lallo, ma che dici? Ma oggi sei proprio strano.
1: È la caramella alla piana.
0: Ti fa uno strano effetto.
2: Lo dico io.
0: Sì.
2: 3 4 7 4 1 1 2 7 2 6.
1: WhatsApp. Beh, cosa dice Mariolino?
2: Allora, Mariolino ci chiede aiuto.
0: Aiuto
1: per cosa?
0: Leggi il messaggino, dai, così
2: capiamo.
0: Vabbè, leggi
2: col messaggino. Scrive così. Ciao Lella, Lallo e Armando, sono Mariolino e la mamma dice che devo fare i compiti anche se non sto andando a scuola. Ma io non ne ho voglia, mi aiutate? Facciamo i compiti insieme.
0: Ma certo, dai.
1: Aiuto io, Mariolino.
2: Allora, anch'io ti aiuto. A me piace tantissimo fare i compiti degli altri.
0: Bene, meno male. Mariolino, prevedo guai per questi compiti. Comunque, dai, iniziamo intanto con una bella canzone. Vai!
2: Sì.

0: Va bene, allora Mariolino, sei in ascolto? E anche tutti gli altri bambini? Bene, perché oggi Lella e Lallo aiuteranno Mariolino a fare i compiti e siamo veramente nei guai.
1: Sì, allora, dai, cominciamo con le complicazioni.
0: Sì.
2: Cosa sono le complicazioni, Lallo?
1: Ad esempio quando fai 7x8, quanto fa 7x8? È una vera complicazione.
0: Esatto. Soprattutto se le moltiplicazioni non le hai mai fatte, perché ci sono le tabelline da imparare.
2: Allora,
0: per i bambini piccoli è ancora molto difficile, per quelli che ci stanno ascoltando. Per quelli più grandi è una cosa semplice, perché sai, uno che le tabelline le sa, è una sciocchezza. O uno che non le sa, è una vera complicazione.
1: È una complicazione,
0: già.
2: Allora aiutiamo Mariolino a ripetere le tabelline.
1: Sì, dai, la comincia tu.
0: Va bene.
2: Allora, quella del 7 o quella dell'8?
1: Asino cotto.
0: Ecco, lo sapevo. Dai, Lallo, proviamo a fare i seri per una volta,
1: Va bene, anche per 7 volte. 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70.
2: Oh, Lallo, l'hai detta benissimo. Non pensavo che fossi così ferrato in matematica.
1: Sono un cavallo io, sono ferrato dappertutto, anche sugli zoccoli,
0: Sì, sì, è molto ferrato, anche perché, come vedi, Lella, e come non possono vedere i nostri piccoli amici alla radio, Lallo ha letto le tabelline, perché anche lui, come i bambini piccoli, non le sa. Mentre tu invece le sai, vero?
2: Sì, le so benissimo. Vale. Allora, adesso io faccio quella dell'8.
0: Sì,
2: allora.
0: Sì.
2: 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72,
0: brava,
2: 80.
0: Brava. Veramente, veramente.
2: Grazie.
0: Bravi. Sì. Allora, proviamo un po' a spiegare queste tabelline.
1: Sì.
0: Allora, le tabelline sono le moltiplicazioni, no?
2: Mm-hmm.
0: Per esempio, ho una caramella.
1: Sì.
0: Difficile? Difficile, Lallo?
1: No, anch'io ce l'avevo la caramella.
0: Ce l'avevi, non ce l'hai più. Ok.
1: Ce l'ho più.
0: Allora, se invece di una caramella ne ho due...
1: Sì, ah, buone.
0: Quante caramelle ho?
1: Hai due caramelle.
0: Ok.
1: Sì.
0: Se anche Lella ne ha due...
1: Sì.
0: Quante caramelle abbiamo?
1: Dipende. Se le lasci a Lella ce ne abbiamo due a testa. Se le dai tutte a me, io ne ho quattro e Lella zero.
0: Bravissimo. Ecco. Hai iniziato le tabelline perché due per due fa...
1: Quattro caramelle.
2: Quattro.
0: Molto bene, questo per i bambini piccoli. Per i bambini grandi invece possiamo dire quanto fa 6 per 8?
2: 6 per 8, 48?
0: Brava Lella, brava. Ecco, allora, caro Mariolino, insomma, hai capito? Lallo le tabelline le legge, come probabilmente avrà capito anche Lella, lì sotto,
2: sì.
0: mentre Lella le sa per davvero. Allora, non ti devi scoraggiare, bisogna mettersi lì e studiarle piano piano.
1: Vabbè, abbiamo capito che preferisci sempre Lella, però, eh?
0: Io
1: no, brava Lella. Dillo che preferisci lei, che sta sempre a studiare invece che a mangiare uffi.
0: Lallo, guarda che cosa ti do.
1: Buona la caramella.
0: Un'altra caramella alla biada.
1: Mi dai anche una canzone?
0: E ti do anche una bellissima canzone che ha qualcosa a che vedere sempre con i numeri. Pronto?
1: Pronto!

0: Molto bene, siamo qui a Radio Kids con Lella, Lallo
1: e Armando.
0: E stiamo aiutando Mariolino a fare i compiti.
1: Esatto.
0: In modo un po' bizzarro abbiamo provato a fare le tabelline.
1: Esatto.
0: Adesso invece
1: facciamo l'italiano?
0: Va bene, va
2: facciamo
0: bene.
2: Il giapponese allora, dai.
0: No, no, come giapponese? Mariolino farà i compiti in italiano, no?
1: C'è scritto in italiano, non in giapponese.
2: Non si sa mai, magari le fa in giapponese,
1: Ma no.
2: Perché lui secondo me lo sa il giapponese, guarda. Come me poi, anch'io lo so il giapponese.
0: Vabbè, sono convinto che tu lo sappia. Però, allora, noi facciamo in italiano e cominciamo dai verbi.
1: Sì.
0: Allora, difficilissimo, difficilissimo, mamma mia. Allora, chi mi dice il presente indicativo del verbo essere?
2: Vai. Io sono, tu sei, lui 7, noi 8, voi 9, loro 10.
1: Ma cosa dici, Lallo? Hai mischiato il presente del verbo essere con la tabellina dell'1.
2: Beh, è comodo, così facciamo italiano e matematica insieme.
1: È vero, però.
0: Bravo, Lallo, bravo. Però forse così ci confondiamo un po' le idee. Allora, il verbo essere, invece, l'indicativo...
1: Lo dico io,
0: lo
1: posso?
0: Dice Lella, sì.
1: Allora, io sono, tu sei, lui, lei è, noi siamo, voi siete, loro sono.
2: Brava Lella!
0: Applausi, applausi! Forza. Bravissima, brava la nostra pecorella. Va bene. Allora, a questo punto, non è che facciamo davvero qualcosa di complicatissimo oggi per i nostri amici? Lo sappiamo anche in inglese?
1: Spero di ricordarmelo bene, ci provo.
0: Dai.
1: I am, you are, he, she, it is, we are, you are, they are.
0: Ma sei bravissima, Lella!
1: Grazie, Armando. Ho studiato tanto quest'anno,
0: e
1: sai?
0: E si vede, vede.
2: Allora io adesso vi parlo in giapponese,
0: Dai, vai. Sentiamo.
2: Sushi, sashimi, arigato.
0: No, tanto quelle sushi e sashimi sono cose che si mangiano al ristorante, lo sanno. Sì, è giapponese,
2: è
0: però.
2: Giapponese,
0: Ma arigato no, però.
2: Arigato.
0: No, arigato, che vuol dire grazie.
2: Ah, io pensavo significasse rigatone.
1: Perché Lallo. Tu pensi solo a mangiare, Lallo.
0: Vabbè, certo, è un golosone. Sì. Come sono golosoni anche i nostri amici dello Zecchino d'Oro.

0: Speriamo di aver aiutato Mariolino a fare i compiti con l'italiano, la matematica, l'inglese, il giapponese di Lallo.
1: Magari ascoltandoci gli è tornata un po' di voglia di fare i compiti.
2: Sì, sì, perché noi siamo bravi, simpaticissimissimissimi, così tutti i bambini vogliono studiare insieme a noi. Sì, sì, sì.
1: Esattamente.
0: Speriamo.
1: Allora continuate a scriverci al nostro numero WhatsApp. 347 411 2726. Così possiamo aiutarvi ogni volta che volete.
0: Certo. Molto bene, molto bene. E allora diamo appuntamento a tutti i nostri piccoli amici alla prossima puntata di
1: Big Bang.
0: Ciao ciao.

Gente, apre ora il sipario. Per voi un numero ben raro di miracoli e magia, tra sogno e luce.

0: Su Radio Kids potete raccontarci quello che preferite, le vostre storie, le barzellette, i colmi più strambi. Numero WhatsApp 347-411-2726. Radio Kids, storie tutte da ascoltare.
1: Ciao bambini, siete pronti per le fiabe dal mondo? E allora, ascoltiamo insieme i racconti dei saggi della Polinesia.

Gli amori di Papa e Rangi, mito della Nuova Zelanda. Era la prima notte del mondo. Nell'oscurità risuonavano i sussurri amorosi di Papa e Rangi. Papa, la terra, e Rangi, il cielo, si amavano senza sosta. Rangi sposava deliziosamente le forme di Papa, tanto da impedire alla luce di raggiungere il mondo. Dalla loro divorante passione erano nati 6 figli: Rongo Matani, padre delle patate dolci, Aumia Tike Tike, padre delle bacche selvatiche e delle radici di felce, Tangaroa, padre degli oceani, Tumatawenga, padre del fuoco, Tauhiri, padre delle tempeste, e Tane, padre delle foreste. Stretti fra i loro genitori in una perenne oscurità, non potevano muoversi. Infine, trovarono rifugio nelle grotte della loro madre Papa.

0: Un giorno, ritrovatisi tutti insieme dentro una di esse, decisero di agire di comune accordo. Niente doveva impedire loro di crescere, svilupparsi e assumere ciascuno la dimensione del proprio destino. Siamo figli degli dèi, ma anche i padri di un mondo da creare. Abbiamo bisogno di spazio per crescere e svilupparci. Non possiamo vivere all'ombra dei nostri genitori. Dobbiamo trovare la nostra luce personale, disse Tane, il fratello più piccolo.
1: Hai ragione. Scaviamo la terra e gettiamola contro nostro padre, dissero Rongo e Aumia Tiche Tiche. Nostro padre non ha paura della terra, ma dell'acqua. Io potrei farlo annegare,
0: replicò Tangaroa.
1: No, lui non ha paura né della terra né dell'acqua. Io, tu Matawenga, lo brucerò.
0: Tauhiri taceva. Sapeva che più spazio avesse avuto, più avrebbe dovuto crescere. E a Tauhiri, padre delle tempeste, quella vastità faceva paura. A quel punto Tane, il più piccolo, disse:
2: non è facendo del male ai nostri genitori che troveremo la nostra luce. Se vogliamo posto e spazio, separiamoli. Facciamo nascere la luce dall'interno di noi stessi. L'idea fu approvata all'unanimità.
0: I due fratelli maggiori scavarono la terra per raggiungere il cielo e premettero le teste contro il padre. Ma Rangi e Papa non si spostarono di un millimetro. Allora Tangaroa lanciò contro Rangi dei geyser d'acqua e Tumatawenga vomitò fiamme. Bagnati e brucianti, Papa e Rangi si unirono ancora più fortemente l'una contro l'altro. Tauhiri non si mosse. Sapeva quello che gli sarebbe successo se avesse avuto spazio. Venne il turno di Tane. Espirata l'aria dai polmoni, si infilò con tutto il corpo tra i due genitori. Piantò le dita nella terra e, puntando le spalle contro la madre e i piedi contro il cielo, spinse, spinse e spinse. Espirando lentamente, riuscì a staccare Rangi da Papa e, appoggiandosi sulle spalle, sollevò il cielo tenendolo a distanza con i piedi. Strappati l'uno dall'altra, Rangi si incopì e Papa urlò di dolore. Papa ammucchiò montagne di terra per afferrare gli ultimi pezzi di cielo, ma invano. Con il suo corpo Tane era riuscito a separare i genitori. Adesso gli dèi avevano il loro spazio. La luce sgorgò e fu il primo giorno. Diviso dall'amata, Rangi, furibondo, tempestò la terra di lampi per cercare il loro figlio Tane. I lampi fioccarono, ma non trovarono nessuno. Rangi era pazzo di dolore e la sua collera si tramutò in tristezza. Le sue lacrime colarono a fiotti sull'amata, dando origine a fiumi, affluenti e cascate, che seguirono le curve della terra alla ricerca dell'indegno figlio. Ma Tane restava introvabile. Papa la terra chiamò Rangi e gli disse: Rangi, mio amore, mio cielo, guarda, sono qui, proprio sotto di te. Il mio corpo reca già i segni del tuo dolore. I nostri figli non hanno saputo crescere al di là del nostro amore. Guarda nostro figlio Tane, guarda le sue mani, sono diventate radici. Il suo corpo si è fatto tronco e i suoi piedi rami. Ci ha separati e tuttavia ci collega. Lui è l'albero, il padre delle foreste. Poi si rivolse ai figli. Figli miei, vi siete messi contro vostro padre e adesso resterete al mio fianco. Tu, padre delle patate dolci, e tu, padre delle radici, crescerete al mio interno, spuntandone con la sola testa per vedere vostro padre. Tu, padre dell'oceano, mi bagnerai. Rangi mi vedrà a metà e la sua tristezza ne risulterà dimezzata. Tu, padre del fuoco, vivrai nelle mie profondità. Tu, padre del vento, che non hai voluto prendere partito, errerai tra tuo padre e tua madre, tra cielo e terra. E tu, Tane, padre delle foreste, che ci separi con i tuoi alberi, sappi che quando essi saranno spariti, tutto tornerà come prima.
2: E da quel primo giorno del mondo, notte e giorno, giorno e notte, Papa e Rangi continuano a sperare. Papa sospira e ogni mattina manda a Rangi, suo cielo, vaste cortine di bruma. Rangi piange lacrime di rugiada che ogni mattina depone sul corpo dell'amata.
3: Racconti dei saggi della Polinesia. Lo ha curato Céline Ripoll. Lo ha tradotto dal francese Vera Verdiani. Per la casa editrice Ippocampo di Milano. Ve lo ha raccontato Isabella Adriani. La regia è di Isabella.

0: Eccoci qui nuovamente tutti insieme per una grande, strepitosa, straordinaria, fantasmagorica puntata di
1: Big Bang.
0: Molto bene, ciao Lallo, ciao Lella.
2: Ciao.
0: Poi là, salute. Salute Lallo.
1: Hai uno dei tuoi soliti attacchi di allergia?
2: No, stavolta sono proprio raffreddato.
1: Oh, poverino, hai preso freddo?
2: No, ho preso gelato, ma non credo sia stato quello.
0: No, Lallo, Lella intendeva dire se hai preso freddo, nel senso come temperatura.
2: Vabbè, che temperatura vuoi che abbia un gelato? È freddo, sì.
0: Vabbè, Lallo, lascia stare, dai.
2: Ciu!
0: Aia!
1: Salute!
0: Facciamo una cosa, Lallo. Ci ascoltiamo una bella canzone, così ecco. Magari tu nel frattempo ti soffi il naso, perché sennò al microfono non è molto carino.
2: Grazie.
0: Prego.
2: Ciu!
0: Aia!

0: Con questo raffreddore ho un naso che sembra una mongolfiera.
1: A me sembra più un dirigibile, Lallo. Aia.
2: Io lo so perché hai un raffreddore così grande.
0: Davvero? Perché?
2: Te lo faccio spiegare da una bambina.
1: Sentiamo.
3: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
3: Sapete perché i cavalli hanno le narici rosse?
1: Perché?
3: Perché si mettono gli zoccoli nel naso.
0: Io non mi metto gli zoccoli nel naso.
2: E invece sì, ti ho visto una volta.
1: E io più di una volta, di più.
0: Va bene, dai. Ma lo zoccolino nel naso può sfuggire a tutti.
1: Ma sì, dai Lallo, sei perdonato.
2: E visto che hai degli zoccoli così grandi, a furia di metterli nel naso ti sono venute delle narici grandi. È per quello che ti è venuto anche un gran raffreddore.
1: Ma questa è tutta una teoria da verificare, Lella. Aia Lallo. Certo, alla radio, vabbè. Ma voi lo sapete perché si starnutisce?
0: Perché si ha il raffreddore, Armando.
1: Giusto.
2: Oppure l'allergia.
1: Giusto, però io quello che volevo chiedervi è se sapete che cosa succede quando si starnutisce.
2: Si buttano via i virus o i germi che ti hanno fatto ammalare.
0: Oppure si starnutiscono le cose che ti danno l'allergia, la polvere, il pollere,
1: la polvere e il polline, giusto Lallo. Sì, è proprio per questo che si starnutisce. Ma c'è un'altra causa ancora più curiosa. C'è, per esempio, chi starnutisce quando vede una luce forte. Per esempio, il sole, quando uno apre gli occhi e la luce del sole gli invade gli occhi.
2: Ma non è possibile, come si può starnutire al sole? È così bello.
1: Sì, Lella, è bello, il sole è bello, è vero. Però ad alcuni quella luce forte e improvvisa provoca uno starnuto.
2: Salute!
0: Non è stato il sole, ve lo giuro.
1: Lo sappiamo, tu ti sei raffreddato col gelato.
0: No, è vero. Toglietemi tutto, ma non è il mio gelato.
1: Non ti preoccupare, Lallo, nessuno ti vuol togliere il gelato. Però ora soffiati il naso, ma fai piano che sei al microfono.
0: Sì.
1: Vai. No, Lallo!
2: Forse è meglio mandare un po' di musica.
1: Già.

0: Stai sempre peggio, Lallo.
1: Ecco, hai sentito il cazzare di acqua catinella e raffreddore? Mi ha aumentato.
2: Lallo!
0: Per poco non ci starnutivi addosso.
1: Scusate, non ho fatto tempo a mettere la zappa davanti.
3: Per fortuna almeno ti sei girato dall'altra parte. A proposito, ma voi lo sapete quanto possono arrivare lontano le goccioline di uno starnuto?
1: Le mie sono arrivate nel palazzo di fronte.
3: Non esageriamo. Però possono arrivare fino a 4 o 5 metri di distanza.
0: Wow! Mm-hmm. E a che velocità vanno?
3: Allora, dunque, la velocità esatta è proprio difficile da stabilire. Però gli studiosi dicono che uno starnuto medio viaggia tra i 150 e i 320 km all'ora.
1: Come una macchina da... cosa?
3: Esatto, Lallo. Però adesso dobbiamo davvero fare qualcosa per il tuo raffreddore.
1: Armando, non abbiamo una di quelle canzoni che fanno effetto sui pupazzi. Magari riesci a curarlo, eh?
3: Ma giusto, è vero! Come ho fatto a non pensarci! Ottima idea! Prova con questa.

0: Allora Lallo, la clorofilla blu che è servita a curare il drago raffreddato, è riuscita a curare anche te?
1: Chi è te? Passato!
2: Bravissimo Armando, wow. Hai trovato la canzone giusta per curare Lallo.
0: È vero, ma l'idea è stata vostra, bravi.
1: Bello, bello, ma avete curato insieme, bravi, grazie. Visto che sono meglio, vuoi fare una bella merendona adesso?
0: Molto bene, ma prima della merenda salutiamo i bambini.
2: Mi raccomando, continuate a mandarci tanti dei vostri bellissimi messaggini, WhatsApp al numero
1: 347-411-2726. Vi aspettiamo qui. Acciù.
0: Oh no, ma ti è
2: tornato
0: il raffreddore.
1: Dai, ci siete cascati, era uno scherzo.
2: Lallo.
1: Acciù.
0: Che ci volete fare? È un gran giocherellone. Vi aspettiamo qui per la prossima puntata di
2: Big Bang.
0: Ciao bambini.

quell'orologio. Che guastafeste. Sì, ti sento. Su, alzati, stai dicendo. È ora di mettersi al lavoro. Perfino lui mi dà degli ordini. Meno male, però, che nessuno può impedirmi di sognare. E forse un giorno...

0: uno solo all'anno, ahimè, ce n'è.
1: Ah, ma ci sono 374 non compleanni.
0: E quindi preferiamo festeggiare.
2: Ma allora oggi è anche il mio non compleanno.
0: Davvero?
1: Com'è piccolo il mondo.
0: In tal caso...
1: Un buon non compleanno
2: a me?
1: A te? Or spegni la candela e rallegrati, perché...

0: Ciao bambini, benvenuti a una nuova strabiliante, esilarante, fantasmagorica puntata di...
1: Bang! Bang! Bang! Bang!
2: Armaggio!
0: DJ! DJ!
1: Ecco, oh, grazie Armando. Oh. Ciao bambini!
0: Ciao a tutti!
2: Ciao anche da Lella!
0: Allora, io volevo subito ringraziare tutti i bambini per i loro splendidi messaggini.
1: Quelli che mandano al nostro numero che è...
2: 347-411-2726.
0: Proprio quel numero e proprio quei messaggini. E allora grazie davvero bambini, siete simpaticissimi.
2: Ma perché non ne ascoltiamo uno?
0: Beh, lo ascoltiamo subito oppure...
1: Prepariamo prima l'atmosfera con un po' di musica.
0: Vai!
2: Sì.

0: lo sentiamo questo messaggino?
1: Certo, Lella, eccolo qui.
2: Ciao a Radio Kids, grazie per il tuo messaggino, Lella. Qual è il colmo per una rana?
1: Sì.
2: Sputare il rospo.
1: Che carina, che carina.
2: Ciao Radio Kids.
1: Ciao, avete capito? Qual è il colmo per una rana? Sputare il rospo.
0: Ma che bambina dolcissima. Ma peccato che non ci abbia detto come si chiama.
1: Va bene, dai, la ringraziamo lo stesso per questo bel colmo che ha fatto tanto ridere noi e sicuramente tutti i bambini all'ascolto.
3: Scusate, sì? Ragazzi, ma come mai la rana mangia il rospo e poi lo sputa?
1: No, DJ, è un colmo, non è che succede per davvero.
3: Ah no?
1: No.
3: Mi sembrava strano, infatti. Io non ho mai sentito di rane che mangiano altre rane. Figuriamoci di rane che mangiano i rospi, ma dai.
0: Infatti, le rane mangiano insetti, vermi, grilli, mosche, moscerini dell'aceto, larve delle tarme della farina.
3: E dove la trovano la farina?
0: Potrebbero trovarle in casa. C'è un sacco di gente che ha delle rane come animali di compagnia e da mangiare gli danno pezzetti di carne, insalata, alghe, ortiche.
3: E larve della farina, certo.
0: E larve della farina.
3: Certo.
1: Però, Lella, sai un sacco di cose sull'alimentazione delle rane. Brava.
0: Sì, mi sono tanto simpatiche.
3: Io invece so che cosa mangia il rospo.
1: Davvero, DJ?
3: Sì.
1: E allora sentiamo che cosa mangia.
3: Il principe.
1: Il principe?
3: Sì, e se no quando la famosa principessa della fiaba lo bacia, dove lo va a prendere lui? Un principe in cui trasformarsi dalla pancia, no?
1: Ma no, DJ, il rospo non ha un principe nella pancia.
3: Ah.
1: Il rospo è il principe.
3: Ma va?
1: Un principe che è stato vittima di un incantesimo di una strega cattiva.
0: Che l'ha trasformato in un rospo.
1: Ecco.
0: E potrà tornare ad essere umano solo quando una principessa accetterà di baciarlo.
1: Giusto.
3: Va bene, se lo dite voi, vi credo.
1: grazie per la fiducia.
3: Prego.
1: DJ. E allora, visto che sei così carino, noi ti dedichiamo la prossima canzone.

0: la canzone, mi piace.
1: Oh, beh, è di un po' di anni fa, però è molto bella, eh? Ti piace davvero?
0: Mi piace davvero.
1: Sono contento.
2: A me piacciono i messaggini dei bambini. Possiamo sentirne un altro?
0: Sì, dai!
1: Bene, allora sentite, eccolo qua.
3: Qual è il colmo per un'oca?
1: Uh-huh.
3: Avere tante penne, ma non sapere scrivere.
1: Carina molto anche sì, questa.
0: Perché ridete? Scusate, non è bello ridere di qualcuno che non sa scrivere? Poverina, mi spiegate come fa un'oca a tenere una penna in una zampa palmata? Non è possibile,
2: ma,
0: no?
2: Ma infatti le oche non scrivono, DJ.
1: Però hanno tante penne o piume, come le vuoi chiamare.
0: Ok. Vabbè, allora è solo un gioco?
2: Certo. Non è un gioco, è un colmo.
0: Ah, è un colmo, certo.
1: È un colmo.
0: Eppure io conosco un colmo. Mm. Sapete qual è il colmo per un DJ?
1: Vediamo un po'. Avere l'ernia del disco?
0: No.
2: Mettere un disco volante?
0: No, il colmo per un DJ è chiamarsi DJ.
1: Vabbè. Allora vuol dire che sei un colmo vivente, DJ,
0: esatto, sì,
1: giusto? Sì. E allora ti sei meritato un'altra bella canzone.

0: forte questa canzone del nonno DJ. Pure io avevo un nonno che faceva il DJ.
1: Ma dai, e sì. Come si chiamava?
0: Indovinate un po'?
2: DJ!
1: No, bra, si è di nuovo incantato. DJ, aspetta, lo scuoto un pochino.
0: Bravi, grazie Armando.
1: Prego, DJ.
2: Ah, che bravi che sono i bambini che ci riempiono di divertentissimi messaggini. Ne aspettiamo tanti altri al nostro numero WhatsApp. 347-411-2726.
0: A presto, piccoli DJ.
2: Ciao, piccoli DJ.
1: Ciao, bambini, a presto. Ciao.

0: eccomi! Ciao Laura! Ciao Andrea! Siete pronti a partire?
1: Prontissimi!
2: Allora bambini, allacciate le cinture di sicurezza perché si parte!
1: Sì!

0: aspetta che ci provo ancora una volta, eh.
1: Vai.
0: E... Appa!
1: Direi che ti devi allenare ancora un po', sì, meglio.
0: Sì, forse hai ragione. Che ne dici, Laura? Chiamiamo subito il nostro magico librone misterio per conoscere che incredibile mistero dovremmo risolvere oggi?
1: Ma certo, dai, chiamiamolo insieme.
2: Misterio!
3: Buongiorno, amici!
1: Buongiorno, misterio! Ma dove sei oggi?
3: In spiaggia, naturalmente.
0: Ma come in spiaggia?
3: Sì, certo, anche i libri hanno bisogno di sole ogni tanto. E di onde?
1: Misterio, a proposito di onde! Sei in onda, sì, in radio, e ci stanno ascoltando i bambini.
3: Oh sì, che emozione! Ciao bambini, io sono Misterio, il grande libro dei misteri. Misteri misteriosi, misteri che più misteri non si può. Misteri...
1: Misterio, abbiamo capito! Insomma, misteri da risolvere. Dove andiamo oggi?
3: Dovete sapere che un oggetto davvero misterioso è comparso proprio ieri al parco giochi. Dovrete scoprire di che si tratta. Questo è quanto. Buona fortuna!
1: Al parco giochi? Misterio, ma non ci dici nient'altro!
3: Questo è quanto. Ciao bambini, ci vediamo al prossimo mistero! Ora vado, perché fra poco comincia la lezione di surf.
0: Ma Misterio, ma come la lezione di surf? Vabbè, ho capito, dobbiamo pensarci noi. Il parco giochi è proprio qui vicino. Andiamo, Laura!
1: E di corsa, Andrea! E voi bambini siete pronti? Venite con noi, andiamo a scoprire dove ci porterà questa nuova avventura.
0: Ecco laggiù il parco, e siamo arrivati!
1: Sì, Andrea, forse dovevamo andarci domani mattina. Mm-hmm. E si sta facendo buio e sarà difficile trovare quell'oggetto di cui ha parlato Misterio.
0: Non ci arrendiamo, Laura. Accendiamo le nostre torce ed esploriamo il parco giochi.
1: Ecco.
0: Sì.
1: Vedi qualcosa?
0: Sì, ecco, l'ho trovato!
1: Andrea!
0: Eh?
1: Ma quello è uno scivolo!
0: Uno scivolo! Ci facciamo una scivolata?
1: Non è il momento.
0: Sì. Mm. Però, sai che hai ragione. Con tutto questo buio non lo troveremo mai, l'oggetto misterioso.
1: E invece ti sbagli. Guarda là! E com'è grande!
0: È vero! Sembra una specie di palla gigante.
1: Avviciniamoci piano piano.
0: E da dove potrà mai essere venuto quello strano pallone?
1: Guarda lì! Sembra che abbia una specie di porticina.
0: È vero, io provo a bussare.
1: Sei sicuro, Andrea? Troppo tardi! Nascondiamoci!
4: Chi è?
0: Ciao, scusa se ti abbiamo disturbato. Siamo Laura e Andrea ed eravamo tanto curiosi di scoprire che cos'è quella specie di palla molto grande in cui ci abiti.
4: Piacere, io sono Bling e questa non è la mia casa, ma la mia astronave e arrivo da molto lontano.
1: Anche noi abbiamo un'astronave, solo che abitiamo sulla Terra. Tu da dove vieni?
4: Vengo da Marte, naturalmente. Sono un marzianino, un bimbo marziano. Ho 4852 anni.
0: Sono così carini a quell'età.
1: Cosa ti ha portato sulla Terra?
4: Sto cercando nuovi amici con cui giocare. Sul mio pianeta ci sono due bambini prepotenti che non mi fanno mai giocare e così bisticciamo sempre.
0: Non ti preoccupare, Bling. Ti aiutiamo noi a fare pace con quei due monelli.
1: Ma certo! Sali a bordo della tua astronave e facci strada. Noi ti seguiremo con la nostra navicella Iridella.
4: Va bene, seguitemi allora!
1: Iridella!
5: Buongiorno, Laura e Andrea. Dove andiamo oggi?
0: Oggi voleremo tra stelle e pianeti, Iridella, e precisamente su Marte.
1: Sì, non vedo l'ora. Accendiamo il computerone e selezioniamo la missione.
5: Sono pronta per il decollo, amici. Tenetevi forte, si va nello spazio.
1: Che dite? Mettiamo un po' di musica per il viaggio?
5: Ci ho già pensato.
0: Allora, bambini, allacciate le cinture di sicurezza e godiamoci questo viaggio spaziale con questa canzone.
6: Nel

0: come state? Siete pronti per vivere una nuova avventura con noi?
1: Sì, perché anche oggi ci aspettano viaggi straordinari, incredibili, strabilianti!
0: E naturalmente misteri da risolvere. Andrea? Andrea, ma cosa stai facendo?
1: Ah sì, mi sto allenando a pallacanestro. A palleggiare sono bravissimo, ma non riesco mai a fare canestro.

0: Eccoci in volo sulla nostra iridella, la navicella Saputella.
1: Che meraviglia lo spazio, guarda quante stelle.
0: Sì, come sono luminose. Viaggiamo davvero velocissimi. Ormai la Terra è solo un piccolo puntino e Marte si sta avvicinando.
2: Iridella, tu che cosa sai dirci sul pianeta Marte?
0: Marte è un pianeta del nostro sistema solare ed è tutto rosso perché ricco di ferro. Farà molto freddo. La temperatura varia da 14 gradi sotto zero durante l'estate marziana a meno 120 in inverno.
2: Brr, per fortuna ho messo la canottiera.
0: 5 secondi all'atterraggio. 5, 4, 3, 2, 1. Tieniti forte, Andrea. Stiamo per toccare il suolo di Marte.
1: Sì, che emozione!
0: Eccoci atterrati. Indossate queste tute, ragazzi. Vi proteggeranno dal freddo. Grazie, Iridella! Bambini, che emozione! E con questi speciali caschi potrete respirare liberamente, perché sul pianeta c'è pochissimo ossigeno. Buona missione, ragazzi!
2: Mi sento un vero astronauta! Andiamo, Laura!
0: Sì, guarda, il nostro amico Bling è già atterrato e ci sta aspettando.
3: Eccovi, finalmente! Benvenuti su Marte!
2: Grazie, Bling. Scusa, ma dove sono tutti gli altri marziani?
0: È vero, non ci sono case e sembra tutto così deserto.
3: È quello che pensate voi terrestri! Noi marziani siamo tanti e abbiamo città stupende.
4: E dove sono?
3: Proprio sotto di noi.
2: Che bello! Possiamo scendere a visitarle?
3: Stiamo già scendendo.
0: È vero, siamo su una specie di ascensore. Tieniti forte, Andrea.
3: Oh. Arrivati! Ed ecco lì la mia città.
2: È incredibile, guarda Laura, ci sono palazzi, strade, strane automobili e un sacco di abitanti. Salve! Buonasera! Come va?
0: Che meraviglia! Che ne dite se mentre facciamo una visita della città ci ascoltiamo un po' di musica?
2: Ottima idea! E anche voi, bambini, passeggiate con noi su Marte a tempo di questa bellissima canzone!

0: È davvero incredibile la città sotterranea di Marte.
1: Sì, e i suoi abitanti sono così gentili.
2: Già, tranne quei monelli che stanno giocando a marzacanestro. Guardateli là, sono prepotenti. Non mi vogliono mai fare giocare con loro.
1: Marzacanestro? Vabbè, sembra interessante.
0: Avviciniamoci e proviamo a conoscerli. Ciao ragazzi, noi siamo Laura e Andrea. Siamo amici di Bling. Possiamo giocare con voi?
3: Amici di chi?
4: Ah, di quel tipo che non sa giocare a marzacanestro.
3: Noi siamo cricche e scricche e non ci giochiamo con quelli che non sono capaci di fare canestro.
1: Scusate, posso provare io?
0: Andrea, ti ricordo che non sei proprio un campione a fare canestro, eh?
1: Una volta sì, ma guardando giocare scrinche e cricche, come si chiamano?
0: Scricche e cricche.
1: Ah sì, cricche e cricche. Ho capito dove stavo sbagliando.
4: Tieni, ecco la palla. Facci vedere che cosa sai fare.
3: Sì, voglio proprio vedere.
1: Occhi sul canestro, raddrizzo le ginocchia e salto.
5: Canestro!
1: Ecco dove sbagliavo. Ora prova tu, Bling. Fai come ho fatto io.
2: Va bene. Occhi sul canestro, raddrizzo le ginocchia e salto. Canestro!
5: Bravo!
0: Adesso provo io. Dunque, occhi sul canestro, raddrizzo le ginocchia e salto.
5: Canestro! Evviva!
4: Forse ci eravamo sbagliati. Siete fortissimi a marzacanestro.
3: Sì, è vero. Ma scusate se siamo stati un po' prepotenti e abbiamo sbagliato. Ma non è importante essere dei campioni per giocare e divertirsi insieme.
4: Bling, puoi giocare con noi se vuoi. Ci farebbe davvero piacere.
2: Grazie, Crick. Grazie, Scrick. Forza, cominciamo. Grazie a voi, amici terrestri. E tornate a trovarci.
0: Ciao, Bling. Ciao, ragazzi. A presto.
1: Torniamo da Iridella, Laura.
0: Sì, ci aspetta un lungo viaggio. Però che simpatici i nostri nuovi amici marziani, che si chiamano?
1: Clink e Scrink.
0: No, Scrick e Crick.
1: Crick e Crick.
0: Crick. Crick e Crick.
1: Lo imparo durante il viaggio.
0: Va bene. Bentornati ragazzi. Missione compiuta?
1: Sì, Ridella. Un altro
5: mistero risolto.
6: Il mistero è ora svelato. Abbiamo viaggiato, fantasticato e una storia raccontato.
0: Bambini, vi è piaciuta l'avventura? E chissà dove ci porterà Misterio nella prossima puntata.
1: Ah, non vedo l'ora. Che dici, Laura? Torneremo in tempo per la merenda?
0: Non ti preoccupare, Andrea. Sapevo che il viaggio sarebbe stato un po' lungo e ho preparato dei buonissimi panini.
1: Brava, che fame! E voi, bambini, ricordatevi di mandarci i vostri messaggi misteriosi, mi raccomando!
0: Ci vediamo alla prossima puntata e al prossimo mistero!

0: sta dormendo.
1: Sì.
0: Però... Ah, no, si è svegliato, si è svegliato. Allora possiamo farlo. Allora, tutti pronti per un'altra puntata di...
2: Big Bang!
0: Ciao Luca, Luca si stava ascoltando e finalmente, insomma,
2: cioè,
0: si è svegliato.
2: Si è svegliato.
0: Oh, molto bene. Ciao Lallo.
2: Ciao Armadesimo.
0: Ciao Lella.
3: Ciao Armando.
0: Allora, che succede oggi di bello?
3: Armando, sai che oggi è la giornata della mia rubrichella?
0: Ah, già, è vero, ma scusami, cioè è vero. In realtà non è che abbiamo stabilito un giorno speciale per farlo, eh? Senti, ma ci sono dei messaggi che ti chiedono qualche consiglio?
3: Sì, esatto, un bel po'.
2: Ah. Bella, bella, ma per caso hai scritto anche la mia stellina?
3: No, Lallo, mi piace.
2: Sì, però doveva mandarmi un messaggino per dirmi se prendevamo insieme un gelatino.
3: Lallo, io il mio dovere l'ho fatto. Ho dato un buon consiglio sia a te che a lei. Ora dovete pensarci voi, non potete continuare a comunicare con il numero di Big Bang.
0: Insomma, in qualche modo, Lallo, devo dire che è lei la ragione.
2: Va bene. Allora, Stella, stellina, mi senti? Senti, se mi senti, mandami un messaggino allo 00 cavallino 54321 Lallino.
0: Ma scusami, scusami Lallo, questo c'è, sarebbe il tuo numero?
2: Sì.
0: Bah, posso dirti che mi sembra un po' strano?
2: No, no, è il mio numero.
0: Vabbè,
2: mio numero,
0: vabbè, vabbè, speriamo che Stellina non si sbagli e non combini guai come invece ha fatto la bambina di questa canzone che ora ascoltiamo.

0: Basta!
1: Allora, siamo nello studio di Big Bang con Lella.
2: Eccomi qua.
1: Lallo.
3: Eccomi.
4: E Armadesimo.
1: E Lella sta per iniziare la sua rubrichella piena di buoni consigli. Perché
2: esatto.
1: Voi, per fortuna, ci mandate dei messaggini che lei legge. Allora.
2: Grazie Armando della presentazione. Oggi vi leggo il messaggio di un bambino che si chiama Fortunato. Dice così: ciao Lella, anche se mi chiamo Fortunato, io mi sento molto sfortunato. Il mio compagno di classe Giulio invece è molto fortunato. Se compriamo delle bustine di figurine o di giocattoli che collezioniamo, lui trova sempre i più belli e io sempre i doppioni. Come posso fare?
3: Cambia nome.
1: Lallo, ma cosa dici?
3: Secondo me è il nome che ti porta sfortuna. Tu aggiungi una S, ti chiami Sfortunato e vedrai che avrai un sacco di fortuna.
1: Ma...
2: Lallo, ecco, grazie, ma dovrei darlo io il consiglio. Fortunato.
1: È giusto, è sua la rubrichella.
2: Allora, caro Fortunato, innanzitutto, tu credi veramente alla sfortuna?
3: È certo che ci crede, ha ragione.
2: Lallo, veramente, io volevo dire l'esatto contrario.
3: Ah, volevi dire anutrofs.
1: Ma dai, anutrofs.
3: Sì, anutrofs.
1: E che cosa vuol dire?
3: È sfortuna, al contrario.
1: Che bravo, mamma mia.
2: Però no, Lallo, volevo dire che secondo me fortuna e sfortuna non esistono. Nessuno è tutto sfortunato e nessuno è tutto fortunato, ecco.
1: Ma Lella, sai che sono molto, molto d'accordo con te.
2: Grazie.
1: Perché, ma sì, perché durante la giornata ci sono dei momenti in cui uno è fortunato. Poi ci sono dei momenti in cui uno è sfortunato. E a tutti va più o meno così. Poi è vero che c'è chi è un po' più fortunato, un po' più sfortunato, però più o meno è così.
3: Sì, vabbè, ma i gatti neri portano sfortuna, Armando?
1: Ma no, ma figurati, Lallo, ma stai scherzando. E poi i gatti neri sono bellissimi, a me piacciono davvero un sacco. E piacciono anche tanto ai bambini dello Zecchino d'Oro.

0: Là. Anche a me piacciono i gatti neri e non credo proprio che portino sfortuna.
1: Brava Lella, vedo che fai parte della mia squadra.
0: Esatto.
1: E allora, che consiglio daresti a Fortunato che si sente così sfortunato?
0: Beh...
2: Ecco, ricomincia a bellare, sta pensando, eh?
0: Esatto, sto pensando, beh...
1: Dai, forza. Allora, è giusto riflettere un po', perché il consiglio giusto bisogna cercarlo con attenzione. Non bisogna sbagliare una cosa delicata. E dare un consiglio giusto a un bambino non è una cosa da poco.
0: Esatto, appunto. Allora, caro Fortunato, secondo me, prima di tutto, dovresti smettere di pensare di essere sempre sfortunato.
2: Ah, poi portati sempre un bel cornetto rosso portafortuna nella cartella e lo tiri fuori ogni volta che devi andare a comprare una bustina.
0: Ma no, Lallo!
2: Hai ragione. Aspetta, no, meglio il quadrifoglio. No, il quadrifoglio, la coccinella.
0: Neanche.
1: No, allora, facciamo il punto della situazione. Se non esiste la sfortuna, cioè se i gatti neri non portano sfortuna, se passare sotto le scale non porta sfortuna, allora anche gli oggetti portafortuna, come i cornetti, queste cose qua, non servono a niente.
0: Infatti, grazie Armando.
1: Prego, Lella.
0: Se Lallo mi fa finire di parlare, vorrei dirti che devi guardare a tutte le fortune che hai. Se ti hanno chiamato fortunato, la prima fortuna è che hai dei genitori meravigliosi che ti considerano un gran regalo.
1: Oh, che bello! Brava Lella, giusto?
0: La seconda fortuna è che tra i tanti, oggi ho scelto proprio il tuo messaggio per la mia rubrichella.
1: Anche questo è vero, vedi, sei stato fortunato.
0: E quando avrai visto tutta la fortuna che ti circonda, smetterai di paragonarla a quella dei tuoi amici. E per quanto riguarda i doppioni che trovi nelle bustine...
2: Cambia giornalaio!
0: Ma no! Basta che fai degli scambi con i giocattoli e le figurine dei tuoi amici.
1: Giusto!
0: Così potrete completare tutte le vostre collezioni.
1: Ma che brava Lella!
0: Grazie!
1: Brava! Anche oggi, con la tua rubrichella, hai dimostrato di essere una pecorella molto saggia. E allora io voglio dedicarti una canzone.
0: Grazie Armando.

0: Che bella canzone.
1: Te la sei meritata, Lella.
0: Grazie.
1: E voi bambini, che ne dite? Siete contenti dei consigli di Lella e della sua rubrichella? E allora continuate a chiederli al nostro numero WhatsApp, che è
2: 347-411-2726. Ecco, invece Stellina può rispondermi al numero 00 cavallino 54321 lallino.
1: Va bene, dai, allora, forza, andiamo avanti. E anche perché che succede, Lallo?
2: Niente, sto pensando a Stellina, perché solo lei può capirmi.
0: Guarda che ti capiamo benissimo anche noi.
1: Ma certo, certo, e anche i nostri piccoli amici che ci ascoltano tutti i giorni qui a
2: Big Bang.
0: E un saluto speciale al fortunatissimo Fortunato.
1: E non dimenticate di continuare a seguirci, e l'appuntamento è allora con la nostra prossima puntata, sempre qui su
2: Radio Kids.

0: Io sono Groot, l'alieno più cattivo della galassia, il terrore degli spazi.
1: E io sono Mortadel, spietato signore del pianeta Kot, capo supremo delle cattivissime truppe per l'invasione della Terra. Ecco la nuova missione per il soldato semplice Groot.
0: Ma come soldato semplice? Ci deve essere un errore.
1: Correzione.
0: Ah, ecco.
1: Missione per il soldato semplicissimo Groot.
0: Vabbè, fa niente. Devo attaccare il pianeta Terra con dei nuovi razzi interstellari? O forse devo distruggere tutto con un raggio laser a cariche fotoniche?
1: Data la tua assoluta incapacità di recare anche il minimo danno al pianeta Terra...
0: Ma come?
1: La nuova missione consisterà nello studiare il comportamento del nemico. Dovrai osservare e riferire sulle abitudini del pianeta Terra, fornendo ogni volta una classifica delle migliori 5.
0: Ma è una missione importantissima! Studierò i poveri terricoli, capirò i loro punti deboli, e così il grande Mortadel sarà fiero di me.

0: No, il fante di coppe adesso non mi serve. Che faccio? Bah, lo rimetto in fondo al mazzo. Allora però, se io metto il re di denari sul cavallo di bastoni, finalmente il solitario può riuscire. Questo è il mio comandante, il tremendo Mortadel che mi chiama.
1: Parla il tremendo Mortadel, capo supremo delle truppe di Kot. Chi c'è in collegamento?
0: Qui il soldato speciale Crud.
1: Chi?
0: E il soldato semplice Crud.
1: Ah, ecco, mi pareva. È pronto il rapporto settimanale?
0: Certo, mia nequizia suprema.
1: Bene, non che mi aspetti molto da te. Qual è il tema di oggi?
0: I 5 migliori giochi del pianeta Terra. Che faccio? Comincio a riferire?
1: Certo. Mica stiamo a fare i solitari con le carte, noi.
0: Maestà, come faceva a sapere che...
1: Crudo! Cosa blateri?
0: No, niente, ma stavi... Comincio il rapporto, sì. Rapporto astrale 7-14-21-28. Eccomi di nuovo qui, dalla mia astronave Star Speck, ad osservare le strane abitudini del pianeta Terra, nella lingua del pianeta Kot, e dei suoi abitanti, terrestri, o come dicono loro, terrestri. Oggi parliamo dei loro strani, ma affascinanti, giochi e passatempi. Al quinto posto, i giochi all'aperto. I terrestri amano molto i giochi all'aperto. È un modo per far crescere i loro bambini in un ambiente sano e stimolante. Per questo fanno dei singolari giochini. Si chiudono nelle loro solite scatole di metallo e plastica con le ruote e, correndo, inquinano l'aria con i loro fumi. Si divertono a lanciare dai finestrini ogni tipo di oggetti, bottigliette di plastica, cartacce, scatolette. I veri campioni lanciano anche dei bastoncini accesi che producono fumo e incendi. Ma questi sono dei veri fuoriclasse. Al quarto posto, giochi spettacolari. Oh, gli umani hanno una passione per i giochi spettacolari e di grandi dimensioni. Sono riusciti ad inventare il nascondino gigante. Sì. La particolarità è che non si nascondono le persone, no. I palazzi. Sì, i palazzi, le case, interi condomini. Alcuni specialisti costruiscono delle strane impalcature di tubi di ferro e reti di plastica arancione con cui circondano, incartano i palazzi, nascondendoli alla vista. Non mi è ancora chiaro come finisca il gioco. Difatti, questi palazzi possono rimanere nascosti anche per anni senza che le impalcature vengano rimosse. Il tutto viene poi impreziosito con cartelli simpaticamente scherzosi che credo servono a far divertire i giocatori. Per esempio, ci si trova scritto, che ne so, lavori in corso, e quando nessuno ci lavora da mesi. Oppure i lavori finiranno il 4 gennaio. Passato il 4 gennaio, i lettori per anni continuano a leggere queste scritte facendo grasse risate. Al terzo posto di questa nuova classifica, i giochi con le carte. Diciamoci la verità. I terrestri sono dei veri appassionati di giochi con carte e ne hanno inventati in quantità. Per qualsiasi cosa facciano, qualsiasi opera o lavoro, i terrestri devono andare in oscuri uffici a chiedere tantissimi fogli di carta da riempire, permessi, domande, carte bollate. Ma c'è un gioco in particolare che mi ha colpito per originalità e divertimento. Si gioca così. Bisogna conquistare dei fogli di carta che dei giudici mettono sui vetri delle automobili. Sono le scatolette in plastica e ferro su ruote, si chiamano automobili. Per conquistare questi foglietti bisogna superare delle prove, passare col rosso al semaforo, parcheggiare in doppia fila, andare più veloce di quanto scritto su alcuni cartelli tondi e rossi e altre simpatiche azioni. Il gioco si chiama Multa ed è molto popolare, soprattutto nelle grandi città. Che vuol dire organizzarsi, eh? Ma veniamo alle posizioni più importanti. Al secondo posto della classifica dei giochi abbiamo i giochi sull'acqua. Ha! All'apparenza si tratterebbe di fare gare di velocità o di abilità con barche e motoscafi. Ma in realtà non vince chi arriva prima, no, ma chi sporca di più l'acqua. Infatti, fortunatamente, queste imbarcazioni vanno a benzina o a diesel, insomma, sostanze che derivano dal petrolio, altamente inquinanti e che rendono i fiumi e i laghi sempre più invivibili. Questi umani, che coscienza ambientale, bravi, bravi, bravi. E ora, il posto d'onore. Il vincitore della puntata di oggi. Al primo posto, giochi con gli animali. Da sempre i terrestri si divertono a giocare con gli animali. Gli antichi romani giocavano alla lotta con i leoni al Colosseo. Gli uomini primitivi giocavano ad acchiapparella con i mammut. Oggi come oggi sono tantissimi gli animali con cui gli umani si divertono. Ma per me il gioco più interessante è lo slalom canino. Una persona passeggia con un cane al guinzaglio e gli fa fare i bisognini sul marciapiede. Chi viene dopo deve camminare a zigzag cercando di calpestarne il più possibile. Che gioco fantastico! Pensare però che ci sono dei guastafeste che raccolgono le cacchette dei propri cani con delle buste di plastica mi fa veramente arrabbiare. Fortuna che ancora in molti lasciano le cacche in giro. Con questo fantasioso e profumato gioco è tutto. Saluto il pessimo Mort Adel, dando appuntamento per una prossima Top 5 Crude, ovvero le mie terribili classifiche.
1: Bravo, Crude. E mi raccomando, resta sempre vigile e allerta. Un soldato di Kot non perde mai tempo. Passo e chiudo.
0: Certo, maestà, mai perdere tempo. Certo, certo. È finito il collegamento? Ah, meno male. E questi giochi saranno pure belli, ma a me fanno venire i brividi. Pensare di lasciare le cacche... Non riesco neanche a dirlo. E, insomma, pensare di lasciare i bisognini dei cani in mezzo ai marciapiedi... che schifo. Adesso che Morta è andato via, posso riprendere il mio giochino con le carte. Allora, dunque, se metto il fante di coppe sopra il sette bello, dovrei farcela. E lo slalom canino. Che brutto. Oh, no! Un'altra volta il fante. E dai! In fondo al mazzo, in punizione, via. Che belli solitari. Crude e le sue terribili classifiche è un terribile podcast di Radio Kids, terribilmente scritto e interpretato da Andrea Calabretta. Ma come Andrea Calabretta, faccio tutto io. Vabbè. Al comando di questa terribile astronave, il capitano Natalia San Giorgi. I tecnici ai terribili raggi fotonici sono Mario Cirillo e Roberta Ginocchio. Al terribile mixer galattico, Alfredo Morana.

0: Bambini, benvenuti a una nuova super puntata di
1: Big Bang.
0: Ciao Lallo.
2: Ciao Armadesimo.
0: Ciao Lella.
1: Ciao Armando e ciao a tutti i bambini. In particolare oggi vorrei salutare subito Anna, che ha scritto la mia rubrichella.
0: Bello.
2: Ah, cosa ti ha scritto?
1: Beh, è una cosa un po' delicata, non so se posso dirla davanti a tutti.
0: Beh, però se Anna ha scritto la tua rubrichella è proprio perché ha bisogno di un tuo consiglio, no? E siccome tu sei alla radio e parli davanti a tutti, tutti ti ascoltano, è normale.
1: È vero, hai ragione, Armando. Allora, ascoltiamo la prima canzone e poi cerchiamo di aiutare Anna, ok?
2: Ok, si va!
0: Dai, allora, vai con la prima canzone di oggi!

0: ni hao,
1: ni hao,
0: e ciao,
1: e ciao,
0: ni hao,
1: ni hao.
2: Buenos dias, amiguitos.
3: Ed eccoci qui a Big Bang, pronti a sentire il messaggio che la nostra piccola amica Anna ha mandato alla rubrichella di Lella.
4: Beh, ecco, uffa, povera Anna, non so se riesco a dirlo.
3: Ma dai, Lella, ma che cosa sarà successo di così terribile?
5: È una cosa così terribile, Lella.
4: Super terribile.
3: Addirittura. Dai, Lella, forza, dici che cos'è, così proviamo a fare qualcosa insieme per rimediare.
4: Ha preso un brutto voto.
3: Eh?
4: Anna ha preso un brutto voto!
3: Vabbè, che sarà mai? Chi è che non ha mai preso un brutto voto?
5: Ma sì, anche più di uno. Io ho preso qualche due,
3: certo,
5: parecchi tre, anche un quattro.
3: Ecco, Lallo, ma in che materia hai preso dei voti così bassi?
5: Beh, un po' in tutte, ormai.
3: Sì.
5: Ecco, se vuoi, per un puledrino non sono facili materie come la fienologia,
3: certo,
5: stelle e stalle, educazione al galoppo.
4: Anche io ho preso qualche brutto voto a scuola, soprattutto in scienze della ruminazione.
3: Ecco, appunto, allora sono sicuro che magari in altre materie però siete andati meglio. È normale, è più facile studiare e imparare delle cose che magari ti stimolano di più piuttosto che altre.
4: Sì, però Anna mi ha anche scritto che ha paura di dirlo alla sua famiglia e soprattutto a suo nonno, che ci tiene tanto ai voti e ci resterebbe molto male.
5: Vabbè, ma non c'è nessun problema, dai, glielo diciamo noi al nonno di Anna.
4: Come?
3: Vabbè, allora no, bisogna fare le cose con calma e con attenzione. Allora bisogna che tu, Lella, adesso prepari uno dei tuoi bei discorsini, va bene?
4: Giusto, bellissima idea, Armando.
3: Perfetto, e allora per darti la giusta concentrazione ti faccio ascoltare un brano di musica classica.
4: Wow!

0: Grazie Armando, questa musica mi ha aiutato molto a scrivere un piccolo discorso per il nonno di Anna.
1: Molto bene, allora l'esperimento è riuscito, sei pronta allora?
2: Non è pronta.
0: Sì che sono pronta.
1: Dai, allora ti annuncio. Benvenuti alla rubrichella di Lella. Oggi la nostra pecorella ha un messaggio molto speciale per il nonno di Anna. Ascoltiamolo insieme.
0: Caro nonno di Anna, qui è Lella la pecorella che ti parla. Volevo dirti che la tua nipotina, che ti vuole molto bene, purtroppo ha preso un brutto voto. Ora lei ha paura di deluderti dicendotelo. Ma come può deluderti una nipotina che ti vuole tanto bene? È impossibile. Quindi ora tu potresti dirle che le vuoi bene anche tu e che prendere un brutto voto può capitare ed è una buona occasione per stare insieme a studiare.
1: Wow! Ma che bel discorso, bravissima Lella.
0: Grazie.
1: Ma sai cosa facciamo a questo punto? Dedichiamo una splendida canzone a tutti i nonni.

0: amici.
1: Che c'è, Lella?
0: Il nonno Diana ci ha mandato un messaggino per ringraziarci.
1: Wow, che bello!
0: Ha detto che ci stavano ascoltando insieme, si sono divertiti un sacco e non fa niente per il brutto voto. Lui l'aiuterà a studiare e lasceranno la maestra a bocca aperta.
2: No, povera maestra, ma quanto tempo ci trova? Restare a bocca aperta.
1: Ma Lallo, dai, è solo un modo di dire. Sai che a volte proprio hai delle espressioni simpatiche.
2: Grazie.
0: Sì, sei proprio simpatico. Lallo.
1: Grazie, è vero. Lallo è simpatico, Lella è saggia, insomma, abbiamo veramente una squadra eccezionale. E allora, se volete continuare a scrivere a Lella e a tutti noi bambini, mandateci un messaggino al nostro numero WhatsApp che è
3: 347 411 2726.
1: Ciao ciao.

arrivacci qui da Roma, ho fatto l'autostop. E in Francia è già un bel pezzo che ci sto, ma pure da emigrato mica so cambiato.

0: appuntin, con una la canna, con l'altra il camin.
1: Oh, è proprio nero da far paura lassù.
2: Ecco, lo vedi com'è facile sbagliarsi? Quella lì si potrebbe chiamare benissimo la soglia di un mondo incantato.

al suo mondo più bello, tra la terra e le stelle, di Londra nel cuore, rischiara la notte, un vago chiarore. Sopra i tetti di Londra, oh, che splendore!

Noi siamo i sorrisi e questo paese è perfetto. Siamo sempre allegri e siamo felici qua giù.

0: pirupilulaleo, pirupilulaleo.
1: Sorrisaraki.
0: Se tu puoi sorridere con noi,
1: canta se vuoi, sorrisaraki.
2: Qui tutto puoi avere senza mai pagare niente.
3: Giocattoli, automobili, una casa più accogliente.
2: E come pagamento un per favore può bastare.
3: Se dici questo pipi,
0: poi il tuo sogno è

0: qui tutti siamo buoni e i cattivi non ci sono.
1: Ti piace questa casa?
0: Te la offro come dono.
1: Posso avere un orsacchiotto?
2: Sì, ma certo puoi provare. Se dici questo pipì,
3: se dici questo pipì, quanto sogno realizzare.
4: Allora, adesso prova tu.

0: Rai Radio Kids. Musica e divertimento dove vuoi, quando vuoi e con chi vuoi.
1: Conoscitori dell'etere spazio-tempo, degustatori di etichette discografiche, analizzatori di coreografia e limiti dell'equilibrio, organizzatori di piatti da asporto per kermesse musicali, questa puntata europea è tutta per voi! Non ci capiremo niente o quasi a livello di testi e allora scateniamoci al ritmo! Giacomo, Armenia!

Pedestal, e chi si è visto? Aika dalla Repubblica Ceca ci fa spalancare occhi e orecchie, altro che pigiama party!

regole, amici, se non l'unica da seguire. Cioè, non ci sono regole. Windows Man 95 dalla Finlandia con enorme ritmo. And the rule is...

Preparatevi a fare il codice. Nemo con The Code si accaparra il podio dell'Eurovision e a noi non resta che spezzare le catene della pigrizia e rappare con lui. Svizzera! Freddino, eh?

Carolina, un'amica tutta italiana. E andiamo a salutarci tutti sudati. Che bel viaggio che abbiamo fatto. Grazie amici, ci si sente alla prossima, eh.

0: Zii, nonni, nipotini, cuginetti, mamme, papà, pupazzi e peluche, benvenuti a questa nuova puntata di...
1: Pete Bangete!
0: Ciao Lallo!
1: Ma buongiorno, armadissimo!
0: Come stai?
1: Molto bene, grazie, tu?
0: Oh, molto bene e spero così anche di tutti i bambini all'ascolto che sono tantissimi!
1: Ma certo, ciao bimbe bimbi!
0: Ascolta Lallo, sei pronto per sentire una storia?
1: Bello, mi piacciono le storie, Armando, soprattutto quando sono avventurose.
0: Ah, questa è molto avventurosa. Ti leggo le prime righe.
1: Dimmi.
0: C'era una volta un cavallino.
1: Ma dai!
0: Ma questo cavallino era un cavallino particolare. Perché non era proprio un cavallino? Cioè, era un cavallino, ma era anche un pupazzo.
1: Davvero?
0: E in più si divertiva tantissimo perché faceva dei programmi alla radio e anche in televisione. E i bambini lo conoscevano e lo amavano moltissimo. E questo cavallino, questo pupazzo, si chiamava Lallo il Cavallo.
1: Ma sono io, armadissimo!
0: Ma certo che sei tu. E sono le prime righe di un libro che vorrei scrivere dedicato a te.
1: No, ma bello, Armando!
0: Ti piacciono i libri?
1: Beh, mi piacerebbe tanto. Allora devo scrivere anch'io una storia su di te, però non sono bravo a scrivere, eh.
0: Pensaci un pochino.
1: Allora, una volta Armando, armandissimo, che era simpatico, simpaticissimo, e aveva un nasone grosso, grossissimo.
0: Però sai che cosa mi è venuto in mente?
1: Sì.
0: Che potremmo dedicare questa nostra puntata ai libri. Ai libri che ci piacciono di più.
1: Che bello, sì! Mi piace Armando, bello bello.
0: E allora ci ascoltiamo una bella canzone e poi torniamo di nuovo insieme per parlare di libri.

0: E siete sempre sulle frequenze di Rai Radio Kids. State ascoltando Big Bang in compagnia di Lallo
1: e di Armandissimo.
0: E visto che io ho letto le prime righe di un libro che mi piacerebbe scrivere su Lallo, abbiamo deciso di parlare di libri.
1: Di libri librissimi.
0: Allora Lallo, sì, dimmi un po', qual è il libro che ti piace di più? Uno dei libri che ti ha colpito, che ti ha fatto piacere leggere?
1: Armando, uno dei miei preferiti, preferitissimi, è Harry Trotter!
0: Harry Trotter!
1: Lo conosci, Armando?
0: In un'altra versione, però sì. Ma raccontami, dimmi, di che cosa si parla in questo libro?
1: Parla di un cavallino,
0: sì,
1: che fa il mago, fa tante magie. Anche gli occhiali, porta gli occhiali rotondi.
0: Sì,
1: è bellissimo.
0: E dimmi, magari ha anche una specie di piccola saettina in fronte?
1: Ma allora lo conosci anche tu, Harry Trotter?
0: Sì, più o meno sì.
1: È simpatico. A me piacerebbe conoscerlo proprio di persona,
0: perché
1: poi questo Harry Trotter,
0: sì,
1: deve fare tante magie, anche perché c'è un cavallo cattivo.
0: E come si chiama?
1: Trottemore, sì.
0: Ho capito. E lui, questo cavallino, magari per imparare a fare tutte queste magie, che cosa fa? Va a scuola
1: perché deve imparare tante cose. È molto bravo in matematica. Io invece in matematica sono un po' come i miei cugini Somari Somarelli, ecco.
0: Ho capito, sì. Però allora
1: non so fare le tabelline.
0: Ecco, e in questa scuola ci sono tanti professori che insegnano, sì, le varie materie di magia.
1: Sì.
0: E quali sono le materie di magia di Harry Trotter?
1: Allora, le materie di magia sono, dunque, le magie con le carte.
0: Le magie con le carte?
1: Sì, con le carte.
0: Ah.
1: Poi c'è quello che uno fa sparire una persona e poi riappare.
0: Oh!
1: Sì. E poi c'è anche quella magia che è bella, bellissima.
0: E qual è?
1: È quella che a un certo punto tu metti un oggetto dentro una scatola,
0: sì,
1: lo chiudi dentro la scatola,
0: sì,
1: poi apri la scatola e l'oggetto non c'è più.
0: Ah.
1: Poi richiudi l'oggetto,
0: sì,
1: richiudi la scatola, apri l'oggetto, apri la scatola e sono spariti la scatola e l'oggetto.
0: Ho capito, ma non è che lo sai fare anche tu?
1: Ma certo, Armando, lo sai che io sono un sono un mago, ecco.
0: Sei un mago.
1: E
0: potresti sparire dicendo una formula magica?
1: Ma certo, Armandissimo. Vuoi che provo?
0: Prova.
1: Lo faccio? Abracadabra, abracadà, Lallino non c'è più.
0: Lallo, ma dove sei finito? Lallo! Adesso sono da solo senza Lallo. Beh, speriamo che Lallo conosca la formula magica per ritornare qui con me. Intanto io faccio così, vi faccio ascoltare una bella canzone e poi speriamo che ci sia.

0: Ed eccoci qui, siete sempre all'ascolto delle frequenze di Rai Radio Kids, di Big Bang, in compagnia di Armando e Lallo. Ma Lallo non c'è perché ha fatto una magia, siccome lui è un grande amante di libri, di letture, sta leggendo Harry Potter, ma non solo legge, ha anche imparato a fare delle magie e così con una formula magica è sparito. E adesso io sono qui da solo, aspettando che lui torni. Chissà, forse con una formula magica potrebbe tornare. Speriamo. Ma mi sembra di sentire qualcosa. Eccolo. Sento, ma sentite anche voi? Sì, e comincia a vedersi. Eccolo! Ciao Lallino.
1: Armando, è successo un problema, che mi sono dimenticato la formula magica, non riuscivo a tornare.
0: Infatti, eri sparito.
1: Hai visto come sono bravo?
0: Meno male che sei tornato Lallino, sono proprio contento.
1: Sto imparando, Non sono bravo ancora come Harry Potter, però mi sto dando da fare.
0: Però sei molto molto bravo.
1: Ma tu sei
0: bravo.
1: Capace a fare le magie?
0: No, io non sono capace a fare le magie, però anche io sono un grande amante di libri. Mi piace tantissimo leggere.
1: Qual è il tuo libro preferito, Armandissimo?
0: Beh, dunque, guarda, allora un libro che mi è piaciuto tantissimo e che consiglio di leggere, anzi, consiglio che i genitori lo leggano ai loro bambini, è La storia infinita.
1: La storia infinita? Deve essere lungo.
0: È lungo? Ma non si intitola La storia infinita perché è lungo. Si intitola così perché è una storia che sembrerebbe per l'appunto non finire mai, ma poi ha un finale a sorpresa. Ma soprattutto accade una cosa incredibile.
1: Quale?
0: E cioè il bambino che legge quel libro finisce dentro il libro, cioè diventa lui il protagonista di quella storia.
1: Bello, Armando, tutti i libri dovrebbero essere così.
0: Ma sì, sai, in un certo senso un po' è così, perché quando noi leggiamo un libro ci immedesimiamo nel personaggio, no? E un po' diventiamo noi il protagonista.
1: È vero, è come se cadessimo dentro la storia.
0: Bravo! Ed è proprio quello che succede a quel bambino. E quel bambino incontra dei personaggi fantastici. Pensa, anche il Fortuna Drago.
1: No, lo voglio conoscere.
0: È un drago meraviglioso che fa dei voli straordinari. Il bambino ci si aggrappa. Yuhu!
1: Ma bello! E c'è qualche cavallo, Armando?
0: C'è anche un cavallo bellissimo che si chiama Atreyu.
1: No!
0: E guarda, è un libro che assolutamente dovrai leggere.
1: Vero, Armando?
0: Anzi,
1: magari me lo leggi tu qualche
0: bravo,
1: volta.
0: Bravo, stavo per dirti proprio questo. E anche voi, bambini, bambine che siete a casa all'ascolto, fatevi leggere un libro, una storia, una fiaba dalla vostra mamma, dal vostro papà, zii, nipotini, cuginetti, da chiunque avete accanto. Perché leggere la sera prima di addormentarsi è davvero un momento bellissimo.
1: Sì, si fanno dei sogni bellissimissimi.
0: E si finisce proprio dentro quella storia, un po' come è capitato al protagonista della storia infinita.
1: Bella, Armando, allora me la devi leggere,
0: Promesso!
1: Yuhu!
0: Ciao Lallo!
1: Ciao Armandissimo, ciao bimbi!
0: Alla prossima puntata di Big Bang! Ciao ciao! La nostra puntata finisce qui, un super grazie a Piero Marcelli che accudisce il nostro Lallo, alla nostra Lorenza Cingoli che scrive insieme a me queste puntate e alla nostra fantastica regista Isabella Carbone un super grazie. Da me, Armando Traverso, un grande abbraccio radiofonico e alla prossima puntata. Ciao ciao ciao!

0: Big bang,
1: bang,
0: bang,
1: bang, bang,
0: bang,
1: bang,
0: bang,
1: bang,
0: bang,
1: bang,
0: bang, bang,
1: bang.
2: Eh sì, che ci volete fare? Ci divertiamo e giochiamo insieme a voi. Allora, benvenuti a Big Bang!
3: Bang! Ciao Armandesimo!
2: Ciao Lallo! Yuhu! Ciao Lella!
4: Ciao Armando!
0: Prevedo che sono tornato!
2: Mago Lallino!
4: Yuhu! Come fai a prevederlo se sei già qui, Mago Lallino?
0: Sono qua, sono là! Tra-la-la-la-la-la!
2: Eccolo lì, e allora abbiamo capito che è arrivato Mago Lallino per prevedere il destino di qualcuno.
4: Di qualcuno che sia già molto famoso e conosciuto, immagino.
0: No, chiunque può consultare Mago Lallino.
2: Molto bene, allora mentre aspettiamo che chiunque chiami, ascoltiamo una bella canzone.

0: Dunque, per ricapitolare per i bambini e le mamme, i papà, nonni, nipotini e zie, cuginetti che si fossero messi all'ascolto solo in questo momento, questo è Big Bang, siete su Rai Radio Kids e oggi è tornato a trovarci il grande Mago Lallino.
1: Siete pronti a conoscere il vostro destino?
0: Ecco che squilla il telefono. Qualcuno è pronto, sentiamo chi è.
1: Chi è pronto a parlare con Mago Lallino?
2: Dov'è?
0: Che paura.
1: Chi?
2: Biancaneve, dove l'avete nascosta?
0: Wow.
1: Biancaneve?
2: Sì, l'ho sentita cantare. Si è nascosta lì da voi?
1: No. Qua non c'è nessuna Biancaneve. Ma tu piuttosto chi sei?
3: È la matrigna cattiva.
0: Oi.
2: Sono la regina, la sua matrigna. Ditele che deve tornare a casa al castello subito.
0: Che paura! Mi scusi, signora matrigna, ma qui non c'è nessuna Biancaneve.
1: Caputo. Signora matrigna regina, non ha chiamato per conoscere il suo destino?
2: No, grazie, non ho bisogno. Ho già uno specchio magico che mi dice tutto.
1: Sì, ma io sono Mago Lallino e posso dirti cose che cambieranno il tuo destino.
2: A me interessa solo sapere dov'è Biancaneve.
3: Non glielo dire.
0: No, non glielo dire. Lasciala stare, Lallo. Noi non sappiamo nulla della vostra crudeltà, maestà.
2: E allora questo Mago Lallino non è un vero indovino?
1: No, io sono Mago Lallino e so un sacco di cose sul tuo destino.
2: E allora sentiamo, che cosa sai?
1: Allora, innanzitutto
0: no,
1: che...
0: Non glielo dire!
1: Ma sì, Armando, guarda che sei una donna molto bella.
4: Non devi essere gelosa di quella povera ragazza di Biancaneve.
2: E come fai a saperlo?
4: Perché sono un indovino.
2: Allora grazie. Anche voi altri pensate che io sia molto bella?
0: Bellissima!
2: Più bella di lei?
1: Beh sì, considerando la tua età.
2: Vorresti dire che sono vecchia?
0: Ma no, matrigna, ma Lallino, ma Mago Lallino voleva solo dire che è Biancaneve che è troppo giovane.
1: Caputo.
2: Così va meglio.
0: Allora, se è d'accordo vostra crudeltà, maestà, adesso noi le facciamo ascoltare un'altra canzone e così capirà quanto è giovane e innocente Biancaneve.

0: Pronto? Vostra crudeltà, vostra maestà, ci sei ancora? Hai sentito la canzone?
1: Effettivamente, è così noiosa quella ragazza.
2: Ma sì, è ancora una bambina, lasciala in pace.
1: Se è ancora una bambina, deve tornare subito a casa allora.
3: No, Mago Lollino ti dice che è meglio se se ne sta nel bosco coi sette nani.
4: No.
1: A casa dei nani? Ecco dov'è, vado subito a prenderla. E mi sa che le porto anche un regalino.
5: No!
1: Perché no?
5: La mela no!
1: Come fai a sapere che volevo portarle una mela? Allora sei davvero un indovino.
3: Sì, e vede, prevedo che ti porterà molta sfortuna portarle quella mela.
1: Dici, Mago Lollino?
3: Sì, ascoltami, resta al castello, tranquilla, col tuo specchio magico. Biancaneve non ti darà nessun fastidio. È già stata promessa a un principe e non tornerà mai più.
1: Sicuro, sicuro, sicuro, Mago Lollino?
3: Sicurissimo.
1: Va bene, mi hai convinto. Allora mi vado a fare un bel bagno caldo, così mi rilasso. Sono troppo stressata.
0: Oh, brava, brava matrigna, brava, un bel bagno caldo è quello che ti ci vuole. Allora noi ti salutiamo e mi raccomando, lascia stare in pace Biancaneve.
5: Ciao.
0: Ciao.
1: Ciao, ciao. E grazie, Mago Lollino.
2: Sei stato super, Mago Lollino. L'hai fatta diventare buona. Per fortuna conoscevamo già la storia.
3: Sì, festeggiamo con una bella mela dance.

0: Ecco qui, e anche oggi finisce una favolosa puntata di Big Bang.
1: Certo, non so se abbiamo fatto bene a cambiare il finale della storia.
2: Ma sì, Bianca, Neve, i sette nani saranno contenti.
0: Sì, dai, e poi le storie sono fatte apposta per giocarci, per cambiare. E insomma, ci si può divertire.
2: E a noi piace tanto divertirci con voi, bimbi.
1: Sì, e per giocare con noi mandateci tanti messaggini al nostro numero WhatsApp.
0: Che?
2: 347-411-2726.
1: Vi aspettiamo al prossimo gioco.
2: Ciao.
0: Ciao, bambini.

0: comporsi.
1: Che bello!
0: Felici,
2: serene
0: e senza pensieri, nessuno che dica
2: non sei affatto chic.
3: Niente scarpe che fanno male.

0: uno solo all'anno, ahimè, ce n'è.
1: Ah, ma ci sono 374 non compleanni.
0: E quindi preferiamo festeggiare.
2: Ma allora oggi è anche il mio non compleanno.
0: Davvero?
1: Com'è piccolo il mondo.
0: In tal caso...
1: Un buon non compleanno
2: a me?
1: A te? Or spegni la candela e rallegrati, perché?

da bambina. Chiedi amore e sei sincera, non fai magie né trucchi, ma nessuno ormai ci crede.

C'è chi ti salta, chi ti adula, c'è chi ti espone anche in vetrina. Si dice amore, però no, chiamarlo amore non si può. Si dice amore, però no, chiamarlo amore non si può.

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Buongiorno, sono Laura Pignatti e sono davvero felice di potervi raccontare qualcosa sull'autore Leo Timmers e sui suoi libri che mi piacciono moltissimo. Leo Timmers è nato in Belgio circa 55 anni fa ed è cresciuto in una casa in campagna vicino a un bosco con un laghetto e tanti animali che sono diventati i protagonisti delle sue storie. Ha scritto e illustrato moltissimi libri che sono tradotti in più di 40 lingue e vengono letti e amati in tutto il mondo. Io ho avuto la fortuna di poter tradurre diversi dei suoi libri in italiano e in particolare oggi vorrei parlarvi di Gustavo il Meccanico, un libro molto divertente che in Italia è pubblicato dall'editore Beisler. Da bambino l'autore andava a giocare spesso nell'officina di un suo zio e questo libro, Gustavo il Meccanico, è ispirato proprio a quei giochi e a quell'officina. Il protagonista Gustavo, infatti, è un meccanico, è un inventore straordinario che si ingegna per trovare una soluzione per ogni problema e costruisce macchine speciali per soddisfare i desideri dei suoi amici e clienti. Gustavo non solo è bravissimo a inventare e costruire macchine, ma è anche molto molto attento a non sprecare niente e a non inquinare l'ambiente. Infatti Gustavo conserva tutti i pezzi che trova e che pensa che potrebbero tornargli utili. E poi riesce in qualche modo a riciclarli con fantasia e a trasformarli in cose che servono. Così in questo libro costruisce, per esempio, una macchina frigo per il pinguino per conservare i gelati o, per esempio, una macchina con vasca da bagno per il tricheco. E i suoi amici si rivolgono a lui in cerca di soluzioni. E non sono mai delusi perché Gustavo trova sempre una soluzione. Sono contenta ogni volta che un editore mi chiede di tradurre un libro di questo autore perché le sue storie sono sempre piene di idee fantasiose e di disegni bellissimi.

0: Io traduco questi splendidi libri perché voi possiate leggerli in italiano e spero proprio che vi divertano almeno quanto divertono me. Buone letture!
1: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su RaiPlaySound.it.

0: Lalolalolo.
1: Armatissimissimissimo.
0: Questo è inizio cantato dei Big Bang. Ciao bambini, ciao Lallo, ciao Lella.
1: Ciao armatissimo.
2: Ciao.
0: Ma Lella, infatti ti sentivo cantare così. Che cosa ti sta succedendo?
1: Sembra che tu abbia una ciunga in bocca. Me ne dai una?
2: No.
1: Perché no? Dai, ce l'ho una.
0: Beh, dai, forse non ha una chewing gum in bocca, Lallo. Cerca di essere un po' carino.
2: Ho mal di denti.
0: Ecco, vedi?
1: Ecco, perché ha mangiato troppe chewing gum.
0: Questo non lo sappiamo.
1: Te l'ho detto, dalle a me, dalle a me.
2: Non ho mangiato chewing gum. Ho ruminato troppa erbetta.
0: Ah, ma non sarà che ti fa male un dentino? Hai chiamato il dentista?
2: Sì. Ho l'appuntamento più tardi, ma come faccio ad arrivare a più tardi?
0: Ah, cioè tu vorresti andare subito dal dentista. Guarda, in questi casi sai cosa bisogna fare?
2: Cosa?
0: Non bisogna pensarci. E ti aiutiamo noi. Un po' di musica va bene?
2: Va bene.

0: La balena dei mari del nord. Allora, certo Lallo che con il mal di denti che ha Lella, mettere una canzone che parla proprio di denti, eh?
1: Perché non andava bene?
2: No, mi fa ancora più male.
1: Allora cosa facciamo, Armando?
0: Dunque, sai che cosa facciamo?
1: Cosa facciamo?
0: Ascoltiamo un messaggino dei nostri bambini.
1: Va bene.
0: Dai.
3: Va bene. Sapete qual è il comodo per un dentista? Mangiare la pasta al dente.
1: Il dentista che mangia la pasta al dente.
2: Ai, che male.
0: Forse Lallo, anche questa di mettere un messaggino che parla proprio di dentisti non è stata una grande idea.
1: Però era bella, dai, faceva ridere. Vero che ti ha fatto ridere, Lella?
2: Sì, ma poi mi è tornato il male.
0: Però Lella, sai che cosa? Tu, in quanto pecorella,
1: sì?
0: Hai dei dentini piccolini e il dentista riuscirà a curarteli in fretta. Pensa chi invece ha dei dentoni enormi.
2: Chi?
0: Beh, che ne so, chi ha le zanne.
2: Come gli elefanti?
0: Certo, le zanne sono dei denti cresciuti fuori misura, in maniera enorme, anomala. Poi ci sono due tipi di zanne, quelle dei carnivori, come tigri, lupi, leoni, orsi e iene, che servono per catturare e uccidere le prede.
1: Che paura quei dentoni.
0: Sì, sono dei canini enormi quei dentoni lì.
2: Ma gli elefanti sono buoni, non le usano così le loro zanne.
0: Brava, infatti quelli sono animali che hanno un altro tipo di zanne. Cioè sono denti cresciuti che escono dalla bocca e che usano per difendersi e per lottare invece contro qualcuno che vuol fare loro del male.
2: Capito?
1: Anche il criceto ha le zanne, eh?
2: Il criceto? Ma
1: sì,
2: Lallo,
1: sì.
2: Cosa dici?
1: Sì, criceto, quello con i dentoni lunghissimi che vive al mare.
0: No, Lallo, tu vuoi dire il tricheco?
1: Ecco, sì, il tricheco.
0: Va bene.
1: Eccolo.
0: Ecco, il tricheco usa le sue zanne per spostarsi, per muoversi, pensa. E il suo nome scientifico è proprio Odobenus.
1: Odobenus.
0: Sai cosa significa?
1: No.
0: Cammina coi denti.
1: Ecco Armando, però pure tu. Ma non male che non dovevamo parlare di denti.
0: Hai ragione Lallo. Scusami Lella, ci siamo cascati di nuovo. Facciamo così, adesso ti faccio ascoltare una bella canzone rilassante e divertente, così ti distrai, va bene?
2: Grazie Armando.

0: Che bravo!
1: Dai, Lella, fai la fischiettina anche tu!
2: Mi piacerebbe, ma ho troppo mal di denti!
0: Dai, resisti, siamo quasi pronti per l'appuntamento con il dentista!
2: Speriamo non mi faccia male quando mi cura!
1: Ma no, figurati, non fa male il dentista, eh!
2: Ma mi accompagni, Lallo?
1: Lella, non posso perché... solo a sentire il rumore di quei trapani trapanetti mi battono le ginocchia!
0: Meno male che tu non avevi paura del dentista, eh!
1: Senti, cosa volete da me? Lo sapete quanti dentoni hanno i cavalli?
2: Quanti?
1: 40! No, dico 40! Con tutti i dolci che mangio, lo sapete quante volte sono andato al dentista?
2: 40?
0: Vabbè, allora, Lallo, devi mangiare meno dolci.
1: Va bene.
0: E comunque accompagnerò io dal dentista, Lella.
2: Grazie, Armando. Per fortuna noi pecorelle ne abbiamo solo 32 di denti.
0: Proprio come gli uomini, Lella. Sapete che la sostanza più dura che produce il corpo umano è proprio lo smalto che ricopre i denti?
1: Io ne ho un sacco di smalto. Guardate che bel sorriso smaltante che ho.
0: Si dice smagliante, Lallo. E i colori dei denti non è dato dallo smalto, ma da un'altra sostanza che si chiama dentina. Povera Lella. Sì, hai ragione. Non facciamo altro che continuare a parlare di denti oggi.
2: Non fa niente, ma adesso ascoltiamo un altro po' di bella musica, così non ci penso.
0: Sì, dai, mettiamo qualche cosa che non ha nulla a che vedere con i denti.

Papa Teresa via con l'erbetta a volo sorpreso, a volo sorpreso, a volo sorpreso.

0: ma un'altra canzone sui denti. Oggi non ne azzecchiamo una, Armando.
1: Vabbè, tanto adesso è finalmente ora di andare dal dentista. Sei pronta, Lella?
2: Prontissima, non ce la faccio più.
1: Allora salutiamo i nostri amici e andiamo. Che fai, Lallo? Vieni con noi?
0: Se mi compri le caramelle.
1: No, abbiamo detto niente dolci. Ricordi il rumore del trapano?
0: No, il trapano no.
1: Guardate, si può mangiare le caramelle in misura giusta però, perché sennò troppe sì che possono far male ai dentini. Allora, bambini, voi che ne dite del dentista? Ne avete paura? Fatecelo sapere, mandateci i vostri fantastici messaggi al nostro numero WhatsApp che è
0: 347 411 2726.
1: Ciao bambini.
2: Ciao.
1: Andiamo, Lella.
2: Sì, andiamo.
1: Andiamo, vieni.

0: Che importa se son più di 100, ognuno con noi resterà.
1: Mamma,
0: in ogni momento.

0: gente allegro e sorridente.
1: Ha una zampetta corta, ma non gli importa niente.
0: Il cane più simpatico che ti ci puoi fidare.
1: La mia

come un missile spaziale.

polleggiati, ah, croccantini mandan giù, ah, la fatica che facciamo presto ci ricompenserà. In

0: questa qua.
1: Buongiorno, Belle.
2: Buongiorno, monsieur.
1: Dove te ne vai?
2: Dal libraio. Ho appena finito una favola magnifica. C'erano una pianta di fagioli e un orco
1: certo,
2: e...
1: Certo, Marie, le baguette, sbrigati!

0: Salve!
1: Lei come sta? Vorrei, sei uova?
2: È troppo caro!
3: La vita mia di certo cambierà!
4: Ah, belle!
5: Buongiorno, sono venuta a restituirle il suo libro.
4: Lo hai già finito?
5: L'ho letto tutto d'un fiato, a niente di nuovo.
4: Sei venuta solo ieri!
5: Non fa niente, allora se permette mi prenderò
4: questo. Ma l'hai già letto due volte!
5: È il mio preferito! Posti esotici, intrepidi duelli, incantesimi, un principe misterioso.
4: Se ti piace così tanto, allora te lo regalo.
5: Ma signore.
4: Insisto.
5: Beh, la ringrazio. La ringrazio con tutto il cuore. È una

0: Sei il più grande cacciatore del regno.
1: Lo so.
0: Nessuna bestia può sperare di salvarsi da te. E neanche nessuna ragazza.
1: Ben detto, Leone. E adesso ti dirò chi sarà la mia prossima
0: preda. La figlia dell'inventore.
1: Proprio lei, sarà lei la fortunata che sposa. La più bella ragazza del paese.
0: Lo so, ma...
1: Quindi è la migliore. E non mi merito il meglio io.
0: Ma certo, volevo dire, ma come
2: l'ho detto subito dal primo istante. Non è possibile sbagliar. Così belle non ce n'è. E avvenente quanto me. Sono certo la desidero.

0: Ehi, evviva, evviva!
1: Che piacere, che piacere!

0: Magic Click. Oggi, al Parco dell'Elefante, Lampadino e Caramella incontrano la loro amica Laura, che ha un'aria preoccupata. Con lei c'è Paolo.
1: Ciao amici, qualcosa non va.
2: Ciao Lampadino.
3: Ciao Caramella.
1: Sì, non trovo più il mio cagnolino Lampo.
4: Vi aiutiamo noi a cercarlo, dividiamoci.
0: Paolo e Laura cercano lungo la riva dello stagno.
1: Lampo! Lampo!
4: Dove sei, Lampo?
0: I fratellini raggiungono un cespuglio.
4: Guarda, Caramella, qui ci sono dei rametti spezzati.
1: Forse Lampo si è nascosto lì dentro.
0: Lampadino si infila nel cespuglio e quando torna fuori tiene in braccio il cagnolino che ha in bocca una palla.
1: Ecco dov'era, giocava con la sua palla.
4: Ora però portiamolo da Laura.
0: La bambina è felice di riabbracciare il suo cagnolino.
1: Grazie amici.
0: Intanto l'uccellina Zilia è arrivata per chiamare i bambini.
4: Guarda Caramella, è arrivata Zilia.
0: I due fratellini si danno la mano sotto la grande quercia e pronunciano insieme la formula magica.
2: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portone.
0: Trasportati dal vortice magico, Lampadino e Caramella trovano ad attenderli il loro amico Zampacorta, che ha un'aria entusiasta.
2: Ciao Zampacorta!
1: Ciao amici! Oggi il grande fotografo Tony Zoom è in giro per il regno a scattare foto.
2: Wow!
1: Forse riusciamo ad incontrarlo. Corriamo al castello!
0: Nella sala del trono, i tre amici sono Corre Zampasaggia e Pandaguro.
5: Tony Zoom trasforma in arte qualunque cosa, dai grandi paesaggi agli oggetti piccolissimi.
6: Hai ragione, Pandaguro. Faremo una mostra con le sue fotografie, così tutti gli abitanti ammireranno le bellezze del Magiregno.
1: Dove è andato ora?
6: A casa di Raffa Giraffa, a fotografare i suoi palloncini colorati.
1: Raggiungiamolo! Sono curioso di vederlo in azione.
0: Tony Zoom, un piccolo panda rosso dall'aspetto simpatico, sta camminando verso casa di Raffa Giraffa e intanto fotografa le meraviglie del Magiregno con la sua scatta magifoto.
7: Questa piccola ragnatela è una grande opera d'arte della natura!
0: Scattata la foto, il panda rosso riprende il cammino e in lontananza scorge il Monte Nevoso.
7: Quel maestoso monte laggiù merita di essere fotografato!
0: Tony non sembra soddisfatto della sua foto.
7: Devo superare quella siepe per avere una visuale migliore.
0: Tony Zoom si allontana dal sentiero e supera il cespuglio, ma scivola e ruzzola dentro una buca profonda.
7: Oi oi, sono finito in questa buca! Come farò a risalire? Aiuto!
0: Intanto, Lampadino, Caramella e Zampacorta arrivano correndo a casa di Raffa Giraffa che li accoglie sulla porta.
8: Benvenuti, piccoli amici! Entrate!
0: La casa è piena di costruzioni create con palloncini colorati, ponti, festoni, persino una fontana.
1: Oh! Queste costruzioni di palloncini sono bellissime!
8: Sono contenta che vi piacciano! Tony Zoom le vuole fotografare per la mostra, ma non è ancora arrivato!
0: Lampadino si fa pensieroso.
4: Forse gli è successo qualcosa.
1: Torniamo indietro a cercarlo.
8: Vengo con voi.
0: I tre amici insieme a Raffa Giraffa percorrono il sentiero, ma di Tony Zoom non c'è traccia.
1: Dove può essere finito?
0: Qualcosa attira l'attenzione di Lampadino.
4: Questo cespuglio ha dei rami spezzati, proprio come al parco.
1: Giusto, Lampadino. Forse Tony è passato di qua.
0: Superato il cespuglio, i quattro scoprono la buca con dentro il panda fotografo.
7: Amici, che sollievo vedervi! Aiutatemi ad uscire di qui!
4: Il terreno è scivoloso, non possiamo tirarlo su!
1: Come facciamo?
8: Ho io un'idea! Aspettatemi qui!
0: Raffa Giraffa torna con un grande mazzo di palloncini colorati e attaccati ad una borsa.
8: Lo tirerò fuori io! Grazie ai miei palloncini e alla pietra pesante che ho in questa borsa.
0: La giraffa, stringendo i palloncini, salta nella buca, trascinata in basso dal peso della pietra.
8: Aggrappati a me, Tony. Voleremo insieme fuori da qui.
0: Raffa Giraffa estrae dalla borsa la pietra che cade a terra. Senza il peso della pietra, i palloncini sollevano i due portandoli in aria.
2: Evviva!
7: Da quassù posso scattare tante fantastiche foto.
8: Sei pronto ad atterrare?
7: Certo!
0: Raffa Giraffa lascia andare alcuni palloncini e i due iniziano a scendere.
2: Brava Raffa Giraffa!
0: Toccata terra, la giraffa lascia andare gli ultimi palloncini e Tony approfitta per scattare loro un'ultima foto dal basso. Proprio la foto ai palloncini che lo hanno salvato inaugura la mostra di Magifoto, che è stata allestita nella sala del trono.
6: Complimenti, Tony Zoom! Hai ritratto al meglio tutte le bellezze del Magiregno.
7: Grazie, maestà! La mia scatta Magifoto non delude mai!
0: Salutati tutti, Lampadino e Caramella corrono alla Grande Quercia, dove si prendono per mano e pronunciano la formula magica per tornare a casa.
2: Foglia verde, tronco marrone!

Lampadino e Caramella nel Magiregno degli Zampa. Il primo cartone animato al mondo accessibile a tutti i bambini. Potete seguire le nostre avventure su Rai Yo-Yo e Rai Play ed ascoltarci anche su Rai Radio Kids e Rai Play Sound. Vi aspettiamo! Ciao bambini!

mais c'est gênant. Quoi, Couflop?

0: La buonanotte di Radio Kids con Lorenzo Tozzi.
1: Cari bambini, bentrovati. Sono qui con voi anche questa sera. Se potessi, vi abbraccerei tutti i giorni, perché non c'è cosa più bella che abbracciare ed essere abbracciati. Ci fa sentire così bene. Provate anche voi. E allora questa notte voglio abbracciare dolcemente tutti i vostri sogni, come se fossero foglie al vento. Chiudiamo gli occhi. Immaginiamo di essere alberi che con i propri rami abbracciano il mondo.

What's that? What's that? What time? All right.